0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di insomma un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

Dare un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè. Questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare, è il momento della novità al primo ascolto. Si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie, ecco.
0: Ecco, bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me, è uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: L'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque

0: come proprio un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
1: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, sì. Ed era quello, no?
0: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
1: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
0: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
1: Esattamente.
0: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
1: Quanti pezzi sono? No?
0: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
1: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te Riccardo, grazie a Euromusica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi.
2: Ci sono

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: In quello che non è l'ultimo fine settimana del mese di agosto, vabbè, ce ne faremo una ragione, effettivamente, iniziamo il nostro sabato qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Questa è Calle degli Orti Grandi, io sono Sergio Rebelli e insieme a voi starò fino alle 10.30 anche quest'oggi, in questo 22 di agosto. Spero stiate bene, spero sia una bella giornata per voi nonostante tutto, diciamo così, ecco, che non sia niente di grave quello che state vivendo e che sia comunque piacevole. Iniziamo con la nostra musica, ovviamente, che ci accompagna anche in queste due ore e mezzo, ma parleremo anche di varie altre cose. Parleremo di automobili che possono valere una barca di soldi, ma anche nuovi spazi di socialità. Parleremo anche di vacanze, parleremo di nuovi film e parleremo anche di vacanze in generale e di mete in generale, perché stanno un po' cambiando le abitudini e le volontà da parte di molta gente, appunto, per quel che riguarda lo spostarsi, andare a scoprire qualcosa di nuovo. Vale per l'estate, ma non soltanto. Paola Iezzi è con noi, questa è la sua stessa direzione. Come

Mr. Know It All da parte di Teddy Swims qui sulle frequenze di Radio Capodistria questa mattina. Parliamo di vacanze e parliamo di vacanze con bambini, famiglie con bambini. L'avete fatte? Le farete? Beh, secondo un sondaggio che è stato fatto, nel 2026 il 72,1% delle famiglie con bambini in Italia farà almeno una vacanza, trascorrendo mediamente 9,6 notti fuori casa nel corso dell'anno. E pare che, per quel che riguarda l'offerta, le regioni più attente alle esigenze delle famiglie sono Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Puglia e Abruzzo. All'estero invece è la Spagna, la nazione considerata più family friendly, a differenza invece di destinazioni come Portogallo, come Polonia, come Croazia e Svezia, dove l'attenzione alle famiglie è addirittura a indici inferiori al 2%. Per la vacanza principale, un punto in questa estate 2026, le famiglie italiane spenderanno mediamente 1.981 euro, incremento del 6,7% rispetto alla stessa vacanza, diciamo così, dell'estate scorsa. Però parlando un po' di quello che le famiglie vogliono, tra i servizi che almeno vorrebbero avere a disposizione per i propri piccoli, c'è la richiesta di animazione e intrattenimento organizzato, anche perché così sono autonomi praticamente e lasciano spazio libero ai genitori, ma anche di giochi, spazi ludici, mini club e strutture dedicate che assicurino anche a loro una vacanza divertente. Per quanto riguarda la formula di alloggio più gradita alle famiglie italiane con bambini, al primo posto c'è l'albergo, preferito nel 48,7% dei casi in quanto più comodo, mentre una quota del 16,8% opta per residence o appartamenti, per una maggiore libertà praticamente. Le famiglie con figli che quest'anno andranno in vacanza d'estate raggiungeranno la destinazione di soggiorno quasi solo con la propria auto, per un 83,6%, diciamo che relativamente costa meno, mentre a spostarsi in aereo sarà soltanto un 6,4%. Per il 57,2% la destinazione ideale è rappresentata dal mare, per un 24% invece montagna, Appennino, diciamo così. Ecco, vacanze in campagna solo per un 6,7%, molto poco quella che è l'offerta che interessa, quella del lago o addirittura le terme. Vabbè, non è una cosa che si va, un posto in cui si va in famiglia, cioè, ecco, no? Sono i dati che in effetti emergono dalla ricerca Il valore del turismo family in vacanza con i propri figli, mercato, indotto, eccetera eccetera, della JFC, pubblicato tra l'altro dall'ANSA, e appunto è da lì che ho attinto questa notizia. La ricerca è stata condotta tra il 19 di maggio e il 14 luglio scorso, con delle elaborazioni di stime, no? Ad esempio, il 76,6% degli italiani inoltre si dichiara disponibile anche a spendere qualcosa in più per far trascorrere una vacanza serena ai propri figli. Forse per qualcuno è già terminato, anche perché fra una decina, no vabbè un po' di più della verità, quindicina di giorni si comincia già a pensare al rientro a scuola, per cui ecco, il periodo cambia. Poi vabbè, anche qui in Slovenia addirittura prima, quindi possono cambiare un po' le cose, però sicuramente la gran parte delle famiglie avrà già fatto la vacanza almeno fino a qualche giorno fa, sicuramente. Anzi, musica con noi, c'è Lady Gaga e la sua Runway con 2C, per essere precisi, come del resto già conosciamo benissimo.

Si chiama Noah Kahan e l'abbiamo ascoltato con questa sua Doors. Fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione, quella flash delle 8:30, e questa è la nostra mattinata qui in questo sabato 22 di agosto a Calle degli Orti Grandi. Con noi c'è Nait e la sua Forte.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

Calvin Harris assieme a Dua Lipa e la loro One Kiss. Parliamo ancora di vacanze, perché pare non piacciono più tanto le mete esotiche da aggiungere praticamente alla lista delle destinazioni viste. Per molti giovani la vacanza perfetta è in un posto dove sono già stati. Magari meglio ancora se quel posto profuma di estati passate, di pranzi dai nonni, giornate al mare di quando si era bambini. Ecco, c'è una voglia di ritorno che viene così fotografata da un report Where to Next 2026 di Priceline, condotta negli Stati Uniti in questo caso, su oltre 3.000 viaggiatori adulti. E mostra che il 73% è attratto da esperienze capaci di riconnetterlo con il proprio passato. Una percentuale che sale dell'82% tra la generazione Z e i millennials, che dichiarano di voler tornare nelle destinazioni amate durante l'infanzia. Da qui nasce infatti un termine nuovo che si chiama déjà vu, che è un gioco di parole che richiama appunto il déjà vu e l'idea di rivedere panorami familiari, appunto il view. Non è solo rifare la stessa vacanza, ma tornare in un luogo conosciuto e guardarlo con occhi diversi, magari scoprire quanto siamo cambiati noi e il posto stesso nel frattempo. Sta il fascino soprattutto nella familiarità, perché una strada, un profumo, un bar o il rumore del mare possono riportare alla mente dei ricordi che magari sembravano lontanissimi, ed è questa sensazione che rende speciale una destinazione già vista. Quindi questo déjà vu racconta un modo diverso di intendere i viaggi, non solo quindi collezionare nuove mete, ma a riscoprire quelle che hanno già un valore personale. Per queste generazioni Z e millennials la nostalgia diventa parte proprio dell'esperienza di viaggio e trasforma i luoghi dell'infanzia in destinazioni da vivere una seconda volta, facendo anche secondo me piacere ai genitori, se sono ancora con noi ovviamente, per il fatto di averci portati in questi posti, no? Non è comunque sì un ritorno al passato in senso stretto, ma un modo per guardarlo da una prospettiva nuova e magari accorgersi che alcune vacanze non hanno bisogno di essere nuove per sembrare speciali.

Era Somber con Potential dalle frequenze di Radio Capodistria, dalle stesse frequenze fra poco noi trasmetteremo lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, la situazione sulle autostrade del nord-est italiano anche in questo fine settimana, o almeno per questo sabato 22 di agosto. Quindi restate con noi.

0: Voce da bambina, questa di Gracie Abrams e la sua hit The Wall su Radio Capodistria. In questa mattina passate da poco le 9 in questo sabato 22 di agosto, ma c'è anche una canzone che potrebbe essere un martellone estivo, no, perché sono passati abbastanza di moda, diciamo così, però lei ci gioca un po' su questa cosa, dedicando proprio all'estate questa sua canzone estiva. Lei è Annalisa.
1: Quando

Parliamo adesso di cinema, perché si parla di un nuovo film che forse tanti aspetteranno, perché c'è stata una rivelazione incredibile nel corso del D23 Expo 2026, lo dico tutto in italiano, ma sarebbe D23 Expo 2026 di Anaheim, il Disney Fan Event per essere precisi, dove sono arrivate delle importanti aggiornamenti su un nuovo film dedicato alla famiglia più famosa di Springfield. In effetti si sta parlando del nuovo film dei Simpson, che praticamente c'è adesso anche un titolo ufficiale del progetto, che riporterà quindi Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sul grande schermo. A 20 anni sono passati dal primo film. Inizialmente si pensava di chiamarlo The Simpson Movie 2 semplicemente, ma adesso c'è un titolo ufficiale, The New Simpsons Movie. Non è che è molta fantasia, però tant'è, scelta semplice in effetti, lineare, forse persino troppo rispetto a quello che ci si aspetterebbe dalla famiglia Simpson. Comunque, questa semplicità sembra perfettamente in linea con l'ironia della serie. Insieme al titolo è stato mostrato anche un nuovo poster ispirato a uno dei meme più celebri della serie, cioè Homer che scompare lentamente tra i cespugli, che diventa iconica poi tra l'altro sul web. Progetto già confermato l'anno scorso, e però stavolta a presentarlo sul palco è stata Dana Walden, dirigente della Disney, e il pubblico quindi ha potuto vedere anche una breve sequenza ancora in lavorazione. E in questa scena si vede Homer durante una partita di baseball insieme ai suoi colleghi prima che la situazione degeneri rapidamente nel caos. Però pochi secondi che sono stati abbastanza per ritrovare l'umorismo surreale tipico della serie. Sulla trama resta ancora il massimo riserbo. Il precedente film, intanto, uscito nel 2007, incassò la bellezza di 536 milioni di dollari nel mondo. Ora, ovviamente, resta da capire, 20 anni dopo, se Springfield riuscirà a conquistare ancora una volta il grande schermo. Lo scopriremo più avanti. C'è tempo, non c'è fretta, in effetti, però qualcosa intanto si muove, qualcosa intanto si sa. La musica continua qui su Radio Capodistria.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Come piace tanto Saif qui su Radio Capodistria, direttamente dal Festival di Sanremo di questo 2026, durata poco perché poi è già uscita Buona Domenica, un'altra canzone che lui ha fatto praticamente subito dopo. Fra poco arriveranno le notizie flash, quelle delle 9:30, ma intanto c'è The Bouncer con Magnetic.

0: just wanna dive.
1: Erano i BTS, quelli di Swim, come preferite. Questa è la nostra mattinata che continua, passate le 9.30 e parliamo di auto che possono valere una barca di soldi. Non è una cosa comune in effetti, però può capitare di ritrovarsi tra le mani una vecchia automobile in un garage, una rimessa, un fienile. Ma magari in Europa potrebbe non essere una cosa così insolita, perché in effetti ne abbiamo già sentite o lette di queste storie, cioè delle sportivissime macchine abbandonate, prototipi ritenuti scomparsi, monoposto da competizione. Sto narrando alcune delle cose che si sono scoperte appunto in fienili, garage e cose del genere. Anche utilitarie o altre vetture comuni, ma la cosa insomma poco importa, c'è molta storia magari dietro a queste macchine. E diciamo che la storia che vi sto per raccontare è anche completamente diversa, perché arriva dalla Francia e riguarda la Renault 5. Avete presente? In Francia un'icona. Ecco, la maggior parte delle famiglie ne ha avuta una o ha desiderato averne una, e nel 1982 una signora che adesso si conosce come Madame M acquistò questa utilitaria ancora prima di aver conseguito la patente. Quindi, vettura consegnata poi direttamente a casa in attesa del permesso di poterla guidare. Però lei ottenne la licenza, ma non volle mai sedersi al volante perché aveva paura della strada. E quindi questa auto è rimasta in garage dall'epoca, immobile, sigillata praticamente per 43 anni. Diciamo che c'è stata l'accortezza almeno di staccare la batteria dal motore, quindi preservando ulteriormente l'integrità di questa Renault 5. Diciamo che è stata scoperta quasi per caso, e la cosa che ha veramente stupito è che è in perfetto stato di conservazione e soprattutto non è stata utilizzata, perché sul cruscotto il contachilometri è fermo ad un'incredibile cifra, 12 chilometri. Cioè, una cosa davvero incredibile, che è un dettaglio che ha ingolosito una casa d'aste, la Gut, che ha persino loro si sono stupiti e hanno sottovalutato il potenziale. È stata messa all'asta con una stima iniziale che andava tra i 5 e i 10 mila euro. È stata completamente polverizzata la stima iniziale, perché questa vettura è stata venduta per la bellezza di 53.711 euro, e stiamo parlando di una Renault 5 del 1982, in particolare, cioè degli anni 80, quindi veramente una cosa incredibile. Guardate se avete, che ne so, un garage molto grande, magari vi sfugge un'ala del vostro fienile, magari anche là c'è una macchina d'epoca e nemmeno sapete di averla, e magari potreste anche guadagnare un bel po' di soldi grazie a molti estimatori che ci possono essere al mondo. Adesso con noi ci sono Charlie Puth e Coco Jones, questa è la loro canzone che si intitola Sideways.

Bossa Nostra da parte di Gaia su Radio Capodistria. Fra poco uno sguardo alla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano, come di consueto. Poi entreremo anche nella nostra ultima mezz'ora, anche in questo sabato 22 di agosto. Ma con noi c'è Alex Warren e la sua Fever Dream.

I Can't Wait da parte di Bob Sinclair assieme a Kija in questa nostra mattinata. Parliamo di posti che qualche volta dispiace molto quando chiudono, no? Quando si tratta di luoghi di aggregazione, soprattutto se si parla di località molto piccole, il fatto che chiudano è una grossa perdita per la comunità, ed è successo ad esempio a Pietramonte Corvino, siamo in provincia di Foggia, dove abitano 2350 abitanti, quindi nemmeno tantissimi, e dopo 138 anni a gennaio scorso ha chiuso i battenti il Bar Caffè Basile, che era uno spazio di socialità proprio per questa piccola comunità. Da allora quello che era un luogo animato da persone, sedie e tavolini, no, tipico, no, poi il rumore della macchina a caffè, brusio di voci, di risate, all'improvviso si è spento, tutta la zona si è svuotata e quindi è sembrato molto pesante questo vuoto e addirittura inaccettabile per molti. E quindi è nata un'associazione dalla parte dei paesi che ha raccolto tempo fa e diciamo che ha raccolto in questo caso le richieste anche di questo paesino e soprattutto di chi non si rassegna a vuoto e al silenzio che si è creato da quelle parti. La missione? Riaprire, restituire a quello spazio quella funzione sociale, aggregativa e conviviale che ha sempre avuto. Tutto questo è stato accolto anche dal comune e martedì prossimo aprirà Ci vediamo al caffè, ovvero ci vediamo al caffè, e in effetti riaprirà questo spazio conviviale. Già il giorno seguente è prevista la prima iniziativa, un incontro in cui si illustrerà questo progetto e si lega idealmente a Mille Bistrò, che è un'iniziativa che tra l'altro in Francia sta lavorando proprio alla riapertura dei bar dei piccoli comuni. Quello che riaprirà non sarà un bar, ma un luogo gestito dalla comunità dove poter continuare a sedersi, a sorseggiare una bibita, a giocare a carte o ai giochi da tavolo, cambiare due chiacchiere, insomma ritrovarsi. Ci saranno ovviamente arredi, mobili, giochi, libri condivisi, micro attività culturali, una gestione collettiva di uno spazio per sottrarlo al vuoto e al silenzio. La storia del bar è anche abbastanza particolare perché Aniello Basile nel 1888 aprì questo bar che fu il primo del paese e diventò un'istituzione. Il fondatore ampliò poi l'offerta, andò poi anche a Napoli a carpire i segreti del gelato e facendo sì quindi che nel piccolo comune foggiano arrivassero anche i gelati artigianali. Poi tutto il resto è storia, ma purtroppo la chiusura, dicevamo a gennaio scorso, e adesso questa sorta di rinascita, e quindi fa anche molto piacere. Musica per noi, perché adesso c'è Ermal Meta e la sua calma metafisica. Il cielo...

Scelta un po' criticata quella di questa canzone Dai Dai da parte di Burna Boy e Shakira, sembrava molto Waka Waka, no? Quindi sembrava una cosa fatta fotocopia, però insomma alla fine ha avuto un grande successo, l'abbiamo sentita per molto tempo quest'estate. Bene, per quel che ci riguarda invece noi ci salutiamo qua, ci ridiamo appuntamento mercoledì prossimo, sempre dalle frequenze di Radio Capodistria, sempre qui a Cale degli Orti Grandi. Un buon fine settimana dal vostro Sergio Rebelli, un bacio e un abbraccio a tutti, ovviamente indistintamente, e a mercoledì prossimo. Ciao ciao!

Due notti il ritornello era già nella pelle di quei due e il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, do-dap, do-dap, do-dap, da. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, do-da-da-do-do.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. E I'm not

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boghe, boghe. Boghe, boghe.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati all'ascolto della nostra redazione. Al momento situazione tranquilla sulle autostrade di nostra competenza dove il traffico si presenta regolare. Vi informo che per agevolare gli spostamenti oggi, come ogni domenica, è scattato alle 7 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle ore 22 di questa sera, salvi i casi autorizzati dalla legge. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stanchi della solita musica?
3: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
2: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
3: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
4: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
3: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

0: I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: The guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: The sound is for this Wednesday night. I'm John Wilcox.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 7:15. Al via ieri presso la Fiera del Pomurie la 64esima edizione della Fiera Agroalimentare Internazionale, AGRA. Nel suo discorso la Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar ha affermato che in tempi di cambiamenti climatici siamo ancora più consapevoli del fatto che il cibo non è qualcosa da dare per scontato. Secondo la Presidente, la Slovenia dovrà creare le condizioni per una produzione alimentare interna stabile e per il futuro dei giovani agricoltori. Il ministro competente, Janez Ziegler-Kralj, ha dichiarato invece che AGRA rappresenta un'occasione di riflessione sul tipo di agricoltura che la Slovenia desidera per i prossimi decenni. Un'agricoltura che, secondo le sue parole, dovrebbe garantire la sicurezza alimentare, una vita dignitosa per gli agricoltori e uno sviluppo equilibrato delle aree rurali, nel rispetto della terra, della natura e delle persone, avvalendosi al contempo delle nuove tecnologie. Sempre in occasione della fiera AGRA, il presidente della Camera dell'Agricoltura della Slovenia, Jože Podgoršek, ha sottolineato che, oltre agli aiuti immediati a seguito delle calamità meteorologiche di quest'anno, l'agricoltura slovena necessita soprattutto di linee guida strategiche a lungo termine. Secondo le sue parole, anche gli investimenti ben ponderati sono importanti. Invece di spargere fondi a caso, bisognerebbe indirizzare maggiore sostegno verso la produzione alimentare primaria e la trasformazione delle materie prime slovene, ha detto Podgoršek, poiché questi due settori possono creare le condizioni per lo sviluppo a lungo termine dell'intero comparto. Rivedere le modifiche alla legge sugli stranieri. Secondo la Camera di Commercio, le proposte contenute nella normativa penalizzano la Slovenia nell'impiego di forza lavoro da altri paesi, soprattutto dai Balcani occidentali. Il progetto di legge, preparato dal Ministero dell'Interno, estende tra l'altro da 1 a 3 anni il periodo per il ricongiungimento familiare e aumenta l'importo necessario per mantenere i membri della famiglia. È richiesta anche una conoscenza più elevata della lingua slovena per il ricongiungimento familiare e per il rilascio del permesso di soggiorno permanente. La bozza con le proposte di modifica alla legge sarà in pubblico dibattito fino a mercoledì prossimo. In un'intervista al Kremlinista di Russia 1, Pavel Zarubin, il presidente russo Putin ha affermato che le forze di Mosca hanno iniziato a rispondere alle azioni del nemico nei confronti degli impianti dell'industria civile e della logistica russa. Il regime di Kiev si è posto all'obiettivo di danneggiare la nostra economia, ha precisato, aprendo così da sé questo vaso di Pandora. Risponderemo colpendo i loro settori economici più sensibili, ha annunciato, già in fin di vita, compresa la produzione agricola. Putin ha poi definito stravaganti e inaccettabili le proposte avanzate da Kiev per una soluzione del conflitto. Ha inoltre ribadito che Mosca è sempre pronta al dialogo sulla pace, ma solo sulla base delle realtà che si stanno sviluppando sul terreno. Radio Capodistria, sono le 7:18 minuti, si chiude il nostro primo appuntamento di oggi, domenica, con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 8:30, dove troveremo il giornale del mattino. A più tardi.

0: to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, l'augurio di una buona domenica mattina dalla nostra redazione. A voi tutti all'ascolto e in viaggio sulle autostrade di nostra competenza, dove il traffico si presenta regolare. Parliamo delle aree di servizio Gruaro Est sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano e Gruaro Ovest sempre sulla 28 ma in direzione A4. Entrambe le aree di servizio non erogano carburante. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
4: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.

Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria è in onda alle 8.30. Vediamoli. A Gornja Radgona la fiera agroalimentare. Rivedere le modifiche alla legge sugli stranieri. Putin, colpiremo duramente l'economia ucraina. A Barbana la giostra dell'anello. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria è in onda la domenica alle 8.30. A più tardi. I lay down with an angel.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sulle nostre regioni si mantiene una perturbazione indebolita. Da est affluisce aria più fresca e relativamente umida. Le previsioni, oggi parziali schiarite, addensamenti a nord, dove nel pomeriggio non si escludono acquazzoni. Soffierà ancora venti dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Le temperature minime andranno da 12 a 22 gradi, le massime saranno comprese tra 22 e 30. Domani, lunedì, giornata soleggiata, con vento dai quadranti orientali, ancora debole bora nel litorale. Martedì, parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio locali rovesci e fenomeni temporaleschi. Mercoledì, bel tempo senza precipitazioni. Vediamo le strade. Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali strade e autostrade della Slovenia. Radio Capodistria, sono le 8:30.
0: Il giornale del mattino.
1: Benvenuti al giornale del mattino, vediamo i titoli. A Gornja Radgona la fiera agroalimentare. Rivedere le modifiche alla legge sugli stranieri. Putin, colpiremo duramente l'economia ucraina. A Barbana la giostra dell'anello. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. Al via Gornja Radgona, la 64esima edizione della Fiera Agroalimentare Internazionale Agra. Nel suo discorso la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, ha affermato che in tempi di cambiamenti climatici siamo ancora più consapevoli del fatto che il cibo non è qualcosa da dare per scontato. Erika Paternusch.
2: In occasione della Fiera Agra, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha affermato che l'accesso ai generi alimentari è legato alla sicurezza, all'economia, alla qualità della vita e alla capacità di un paese di plasmare il proprio futuro. Se la Slovenia vuole diventare più resiliente e meno vulnerabile, deve unire le forze in modo più efficace e sfruttarle al meglio, ha aggiunto. Secondo la Presidente, sarà quindi necessario creare le condizioni per una produzione alimentare interna stabile e per il futuro dei giovani agricoltori. Per raggiungere una sovranità alimentare è necessario avere un'agricoltura più produttiva, una maggiore produzione interna, settore in cui, ha detto Pirc-Musar, la Slovenia ha il maggiore potenziale. Il paese necessita inoltre di filiere alimentari più solide e di un approccio alla produzione interna più integrato e strategicamente mirato. Il ministro competente Janez Ziegler-Kralj ha dichiarato invece che Agra rappresenta un'occasione di riflessione sul tipo di agricoltura che la Slovenia desidera per i prossimi decenni. Un'agricoltura che, secondo il ministro, dovrebbe garantire la sicurezza alimentare, una vita dignitosa per gli agricoltori e uno sviluppo equilibrato delle aree rurali, avvalendosi al contempo delle nuove tecnologie. Alla luce delle calamità meteorologiche di quest'anno, in particolare della siccità, Ziegler-Kralj ha sottolineato che tali eventi non sono più un'eccezione ma parte della nuova realtà, motivo per cui rafforzare la resilienza dell'agricoltura slovena è uno dei compiti principali del suo dicastero. Intanto il presidente della Camera dell'Agricoltura della Slovenia, Jože Podgoršek, ha sottolineato che, oltre agli aiuti immediati a seguito delle calamità meteorologiche di quest'anno, l'agricoltura slovena necessita soprattutto di linee guida strategiche a lungo termine. Secondo le sue parole, anche gli investimenti ben ponderati sono importanti. Bisognerebbe indirizzare maggiore sostegno verso la produzione alimentare primaria e la trasformazione delle materie prime slovene, ha detto Podgoršek, poiché questi due settori possono creare le condizioni per lo sviluppo a lungo termine dell'intero comparto.
1: Rivedere le modifiche alla legge sugli stranieri. Secondo la Camera di Commercio, le proposte contenute nella normativa penalizzano la Slovenia nell'impiego di forza lavoro da altri paesi, soprattutto dai Balcani occidentali. Il testo preparato dal Ministero dell'Interno sarà in pubblico dibattito fino a mercoledì prossimo. Delio De Sardo.
3: Le modifiche alla legge sugli stranieri, così come proposte, renderanno la Slovenia meno attraente per i lavoratori provenienti da altri paesi, avvertono dalla Camera di Commercio. Il progetto di legge, preparato dal Ministero dell'Interno, estende tra l'altro il periodo per il ricongiungimento familiare da 1 a 3 anni e aumenta l'importo necessario per mantenere i membri della famiglia. È richiesta anche una conoscenza più elevata della lingua slovena per il ricongiungimento familiare e per il rilascio del permesso di soggiorno permanente. La Slovenia, alle prese con una carenza cronica di lavoratori in vari comparti dell'economia, otterrà con queste misure lo spostamento in altri paesi del cosiddetto bacino di lavoratori balcanici, sostiene Goran Lukic, presidente dell'associazione che raggruppa i consulenti del lavoro. Aggiunge che per una famiglia di 4 persone un lavoratore straniero dovrà guadagnare più di 4.000 euro al mese per poter ricongiungersi con la famiglia dopo 3 anni. Secondo Lukic, ad essere maggiormente penalizzato sarà proprio il bacino balcanico, in quanto i lavoratori provenienti dai Balcani occidentali cercheranno impiego in altri paesi dell'UE. L'irrigidimento delle misure per il ricongiungimento familiare dei lavoratori stranieri probabilmente avrà effetti anche sull'economia. La Slovenia si impegna sul mercato globale per attrarre lavoratori stranieri e farli impiegare da noi. Purtroppo siamo quasi in fondo alla classifica dell'attrattività. Un altro problema è che queste misure ridurranno ulteriormente l'interesse per lavorare in Slovenia, avverte Mitja Gorenšček, direttore esecutivo per il dialogo sociale alla Camera di Commercio. La bozza della proposta di modifica della legge sugli stranieri sarà in consultazione pubblica fino a mercoledì prossimo.
1: Vediamo gli esteri. In un'intervista al kremlinista di Rossia 1, Pavel Zarubin, il presidente russo Putin ha affermato che le forze di Mosca hanno iniziato a rispondere alle azioni del nemico nei confronti degli impianti dell'industria civile e della logistica russa. Il regime di Kiev si è posto l'obiettivo di danneggiare la nostra economia, ha precisato, aprendo così da sé questo vaso di Pandora. Risponderemo colpendo i loro settori economici più sensibili, ha annunciato, già in fin di vita, compresa la produzione agricola. Putin ha poi definito stravaganti ed inaccettabili le proposte avanzate da Kiev per una soluzione del conflitto. Ha inoltre ribadito che Mosca è sempre pronta al dialogo sulla pace, ma solo sulla base delle realtà che si stanno sviluppando sul terreno. 6 paesi europei hanno chiesto una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. I ministri delle finanze di Germania, Italia, Austria, Polonia e Portogallo, insieme al loro omologo spagnolo, hanno inviato una lettera congiunta al ministro delle finanze dell'Irlanda, paese che attualmente detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea. Un sisma di 5,9 gradi Richter ha scosso l'est del Giappone, con forti scosse avvertite anche nell'area metropolitana della capitale Tokyo. Il bilancio provvisorio è di 12 feriti, ma non è stato emesso alcun allarme tsunami. Il sisma ha avuto epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki ad una profondità di una 70 di chilometri.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Croazia, oggi il campo di Gradisce presso Barbana d'Istria sarà teatro della Giostra dell'Anello, la tenzone cavalleresca più antica in Croazia. La prima edizione si tenne nel 1696, quando il borgo era in mano alla famiglia patrizia Loredan di Venezia. Venne ripresa in epoca moderna negli anni 70 dello scorso secolo. Valmer Kuzma.
4: Il regolamento della tenzone, che inizierà alle 17, è molto chiaro. I 16 cavalieri in gara in costume del XVII secolo devono percorrere i 150 metri di pista sotto i 12 secondi e infilare con l'asta l'anello sospeso su un filo sul traguardo. L'anello stesso è formato da 2 cerchi concentrici collegati tra loro in 4 punti, per cui risulta suddiviso in 5 sezioni con punteggio differente. Alla fine la classifica viene stabilita sommando i punteggi ottenuti dai cavalieri nelle 3 manche previste. Il vincitore si porta a casa il premio in denaro di 5.000 euro, premi minori. Il vincitore si porta a casa il premio in denaro di 5.000 euro, premi minori per il secondo e terzo classificato.

0: posti in palio dalla nobiltà dell'epoca. A queste gare signorili erano ricchi e ambiti, gioielli tempestati di pietre preziose e perle, elmi con piume di struzzo, a volte anche la mano di qualche damigella.
1: A Verona, per la prima volta al mondo, un visore di realtà virtuale viene utilizzato insieme ad un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone sorde un impianto cocleare di vivere la musica anche sul piano emotivo. Una tecnologia che unisce stimoli visivi, vibrazioni e suoni e che, secondo i primi risultati, può migliorare non solo l'ascolto della musica ma anche la comprensione delle parole. Davide Fifaco.
2: Ascoltare una canzone, riconoscerne il ritmo, lasciarsi coinvolgere dalle emozioni. Un'esperienza che può diventare possibile anche per le persone sorde portatrici di impianto cocleare grazie a una sperimentazione realizzata a Verona. Il progetto è del Centro Regionale Specializzato per la Chirurgia e la Riabilitazione Bionica dell'Udito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, coordinato dal dottor Marco Carner. Per la prima volta al mondo, il visore di realtà virtuale viene utilizzato insieme ad un giubbotto acustico vibratorio già sperimentato nel 2025. Il principio è quello della simulazione multisensoriale. Il giubbotto trasmette le vibrazioni associate alla musica, mentre il visore propone immagini immersive legate al ritmo e al genere del brano. Una strada trafficata può accompagnare una musica intensa, mentre immagini primaverili possono essere associate a melodie più delicate. Il visore, sviluppato dal professor Luca Turchet dell'Università di Trento, era stato utilizzato finora con persone normoudenti. La collaborazione con il Centro Veronese ha permesso di sperimentarlo anche con pazienti sordi dotati di impianto cocleare, con risultati preliminari definiti eccezionali. E non si tratta soltanto di tornare ad apprezzare la musica. I test effettuati in precedenza su oltre 20 pazienti tra i 19 e gli 81 anni avevano evidenziato un miglioramento nella capacità di percepire e distinguere suoni e parole, anche in ambienti rumorosi. La ricerca punta quindi anche alla riabilitazione. L'ipoacusia può infatti provocare isolamento sociale e soprattutto negli anziani, se non viene trattata, può accelerare il declino cognitivo. Nei bambini, invece, una perdita uditiva non diagnosticata può compromettere lo sviluppo cerebrale e la vita di relazione. L'obiettivo, spiegano i ricercatori, è sfruttare insieme udito, tatto e vista per attivare vie sensoriali complementari, una sorta di esperienza sinestetica, nella quale una vibrazione o un'immagine aiutano il cervello a ricostruire ciò che l'orecchio da solo fatica a percepire. E da Verona arriva così una possibile nuova frontiera per gli impianti cocleari, non soltanto a sentire meglio le parole, ma a tornare a vivere anche l'emozione della musica.
1: Nel 2026 sarebbe in sensibile calo il numero dei nidi di tartaruga marina censiti sulle spiagge italiane. Nonostante minacce come l'inquinamento luminoso e la pulizia meccanica delle spiagge, la flessione viene attribuita ad un ciclo naturale che avrebbe visto un elevato numero di nidi rilevati nei due anni precedenti. Alessandro Martegani.
3: Sono fra gli animali marini che appassionano di più turisti e amanti del mare, ma quest'anno si sono fatte desiderare sulle coste italiane. Secondo le stime preliminari del progetto europeo Life Turtle Nest, coordinato da Legambiente, fino alla prima settimana di agosto lungo le coste italiane sono stati censiti circa 280 nidi di tartaruga marina caretta caretta, molti meno rispetto alle stagioni degli ultimi anni, culminate con oltre 600 nidi registrati nel 2025. Si tratta però di un calo fisiologico, visto che, fa sapere Legambiente, le femmine di tartaruga marina non depongono le uova ogni anno, ma di norma ogni due o tre anni per ricostituire le riserve energetiche necessarie a produrre un nuovo carico di uova. Gli ultimi due anni, inoltre, hanno avuto numeri molto alti e in crescendo. Erano stati censiti 189 nidi nel 2021, 96 nel 2022, 326 nel 2023, addirittura 486 nel 2024 e oltre 600 nel 2025. Se guardiamo la distribuzione sulla penisola, la Sicilia è la regione preferita dalle tartarughe con 129 nidi quest'anno, seguita da Calabria, Puglia e Campania. Oscillazioni come quelle osservate quest'anno sono quindi fisiologiche e rimane il fatto che negli ultimi 10 anni l'Italia è diventata una delle principali aree di nidificazione del Mediterraneo occidentale. Nonostante l'ottimismo, gli esperti invitano però a non abbassare la guardia, perché le attività umane sugli arenili restano un problema in crescita di stagione in stagione. Uno dei rischi maggiori per le tartarughe è legato all'aumento della pulizia meccanica delle spiagge, pratica fra l'altro non solo dannosa ma anche illegale in Italia, e anche all'inquinamento luminoso che allontanerebbe le tartarughe.
1: Radio Capodistria, sono le 8:43 minuti. Si chiude qui il giornale del mattino, in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentic. Per quanto riguarda l'informazione, oggi è domenica, per cui è diradata. Alle 10:30 il prossimo passaggio del notiziario. Grazie a

0: per essere stati con noi. A più tardi.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica mattina a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Vi ricordo che fino alle ore 22 di quest'oggi resterà in vigore sulle autostrade il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Shorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
4: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
5: Nella nostra comunità. Un imprenditore al mese.

Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna, rieccoci nel nostro appuntamento mensile con la nostra comunità dedicato al mondo dell'imprenditoria. Oggi vi porteremo ad Isola, dove la famiglia Zaro produce i suoi vini e gestisce da tempo il wine bar di Palazzo Manzioli, un punto di riferimento per tutti gli isolani e un luogo di ritrovo per la comunità nazionale italiana locale.

I vini Zaro maturano su terre della tradizione pluricentenaria sotto le abili cure, come abbiamo detto, della famiglia Zaro. Si tratta di vini con un carattere intenso, pronti a soddisfare anche gli intenditori più esigenti. Sono il frutto di viti che crescono in una posizione ideale nell'entroterra isolano, una zona nota già ai tempi della Repubblica Veneta come la più fertile della provincia di Isola. La famiglia Zaro rispetta ancora oggi le risorse naturali e riprende la tradizione vitivinicola isolana. Abbiamo intervistato Mattei Zaro, rappresentante della terza generazione, che ha dedicato

Diciamo che è nata due generazioni fa, forse con mio nonno un po', no? Nel secondo dopoguerra, dove praticamente lui abbinava, ovvero combinava la pesca e nel periodo invernale, nel periodo estivo si occupava un po' di agricoltura. Avevamo un piccolo appezzamento di terra e da quell'appezzamento è un po' nata la passione per l'agricoltura di mio padre, e alla fine degli anni 90 hanno deciso di comprare un trattore. Si è venduta una piccola barca per acquistare un trattore, e quel trattore era forse un po' troppo per quel piccolo appezzamento di terra, e da lì è nata un po' l'idea di mio padre di praticamente ampliare l'azienda, che quella volta aveva un ettaro, forse neanche, no, e da lì è nata la ricerca, da lì è nata la passione, da lì è nata la passione per i vitigni autoctoni, vedi la Malvasia, vedi il Re Fosco, ma soprattutto la Bianchera e la Negra Tenera, che sono praticamente vecchie uve autoctone che lui è andato a cercare, ha riscoperto, ha fatto una selezione massale, ha piantato e ha continuato a riproporle, diciamo, in varie vesti, fino ad arrivare praticamente ai giorni nostri, dove lavoriamo quasi 28 ettari in tutto in azienda, divisi tra 3,5 ettari di oliveto. Il resto invece è tutto piantato a vite, che praticamente noi poi ci siamo focalizzati e specializzati. I lost myself on a cool damp night.

So, io mi sono, diciamo, aggiunto all'azienda, diciamo, ovvero ha sempre fatto parte un po' della mia infanzia, no? Nella mia crescita adolescenziale. L'unica cosa della quale ero sicuro era quella di non lavorare in agricoltura. Per il resto non avevo idea, perché comunque l'agricoltura è, diciamo, un settore abbastanza duro, rustico. Se tu non hai la passione della terra, difficilmente riesci ad avere dei risultati, perché non ci sono scorciatoie, non ci sono sabati, non ci sono domeniche, il lavoro è tanto. E poi man mano crescendo, no, poi io ho avuto la fortuna, diciamo, di imparare tanto da mio padre, perché l'ho visto lavorare, ma ho avuto anche la fortuna di studiare, di andare all'università, di andare un po' in giro, perché comunque avevo le spalle ben coperte. E lì mi sono innamorato di questo mondo, che praticamente un mondo infinito, non hai dei limiti, neanche ti poni dei limiti. Io poi mi sono innamorato dell'agricoltura biologica e ecco, eccomi qua oggi, lavoriamo con una bellissima azienda, e lavoro comunque tanto, ma ci dà anche tante soddisfazioni.

Secondo me la cosa più bella dell'agricoltura, se di agricoltura sostenibile si vuole parlare, è che comunque tante volte per fare un passo avanti bisogna fare un passo indietro. Vuol dire che comunque l'agricoltura sostenibile necessita di un approccio diverso, molto più attento, studiato e mirato, però riesce a dare un valore aggiunto al prodotto, ovvero a quello che la terra riesce a darci, e non necessariamente ogni anno, perché noi vediamo con l'andamento del clima abbiamo veramente delle annate altalenanti. Ma il sostenibile va bene per il consumatore, va bene anche per l'ambiente. Secondo me una delle cose più belle è lavorare a Isola, lavorare in Istria, ma soprattutto viverci, no? Noi viaggiamo moltissimo, ma la cosa più bella è sempre tornare a casa. Viviamo veramente in un anfiteatro bellissimo.

0: Quanti vini producete?
1: Principalmente gli autoctoni del luogo, ciò significa Malvasia e Refoschi. Poi abbiamo anche un po' di internazionali quali Pinot o Cabernet. La filosofia di produzione per noi è estremamente semplice. Noi praticamente siamo a Isola, ovvero a Pivol. Noi lo chiamiamo anfiteatro isolano, che è praticamente questa prima collina subito sopra Isola, che va dai circa 50 metri sopra il livello del mare fino a raggiungere i 220. E tutte le vigne sono a circa un chilometro dal mare. Usiamo la filosofia dei single cru, ovvero tutti i vigneti vengono sempre imbottigliati a parte, proprio per riproporre e ricreare quelle che sono le caratteristiche dei microclima singoli poi nelle varie bottiglie. Partiamo dai 50 metri sopra il livello del mare con i nostri tra virgolette freschi d'annata, che potrebbero essere le malvasie o i refoschi, per poi salire man mano che saliamo su questo costone. Praticamente la sostanza organica inizia a diminuire, la reperibilità anche per l'acqua, per le nostre viti naturalmente inizia a diminuire, ed ecco che viene a concentrarsi, c'è una resa per ceppo molto minore in confronto a quella che potrebbe essere a fondovalle, e da qui nascono le nostre riserve, ovvero i

0: Dove nel mondo vengono apprezzati i vini Zaro e come va la distribuzione?
1: La situazione è cambiata molto nel periodo Covid, perché comunque diciamo è stata una forte scossa per la nostra realtà, per il nostro settore, sia quello vitivinicolo ma soprattutto quello della ristorazione, al quale noi siamo direttamente collegati, perché noi creiamo un prodotto, cerchiamo di dare al massimo, ma veniamo sempre rappresentati alle grandi tavole, sia quella a casa nostra che quella del mondo. Attualmente produciamo circa 80.000 bottiglie. Circa il 30%, 35% viene esportato nei mercati esteri e il 65% viene rappresentato un po' dal mercato locale. Diciamo che in Slovenia, in tutti i mercati, siamo rappresentati da un importatore che ha, diciamo, l'esclusività, e con lui un po' cerchiamo di crescere assieme e di determinare quali vini potrebbero rappresentarci meglio in un mercato piuttosto che in un altro, e così diciamo che siamo cresciuti negli anni. Però secondo me la cosa più bella del nostro lavoro è sempre quella di comunicare il risultato delle nostre idee, perché alla fine comunque la viticoltura, diciamo che è un'arte, perché tu hai, diciamo, il tuo vigneto, il tuo campo, e con quello cerchi di esprimerti, no? E poi c'è chi riesce a capirti e chi sposa il tuo modo di esprimerti e magari chi no. Ma secondo me questa è la cosa bella, no? di questo settore.
0: Come per l'arte, esistono dei punti di riferimento? C'è qualche viticoltore che tu dici io vorrei diventare come lui?
1: Sì, ce ne sono tanti, sicuramente. Anzi, questa secondo me è la cosa più bella di questo settore. È come un po' nello sport, no? Secondo me ti affascinano più i punti di riferimento, perché anche io nel mio percorso ho incontrato tantissime persone molto carismatiche che non necessariamente mi hanno entusiasmato perché erano degli imprenditori di successo, ma proprio perché erano delle persone carismatiche, perché avevano un determinato modo di esprimersi, avevano delle idee che io condividevo, oppure avevano un modo interessante nel quale si esprimevano, eccetera eccetera. Secondo me questo è il massimo che uno può raggiungere in questo settore, non necessariamente vendere 10.000 piuttosto che 100.000 o 1 milione di bottiglie, perché secondo me ogni azienda ha la sua scala di riferimento, ma quando tu con il tuo lavoro, secondo me, sei rispettoso dell'ambiente in cui tu vivi, oppure praticamente di tutto ciò che ti circonda. Secondo me noi siamo sulla buona strada. Veniamo da un periodo tendenzialmente buio, che è stato quello del secondo dopoguerra, dove noi eravamo legati, l'agricoltura, ma anche tanti altri fattori, erano legati a un'economia interna e non necessariamente a un'economia concorrenziale che si affacciava sul mondo. Questo è un po' partito negli anni 90 con l'indipendenza slovena, e diciamo che si vedono dei risultati sia dal punto di vista turistico, enogastronomico, ma soprattutto anche dal punto di vista agricolo. E secondo me una delle cose più importanti è quella di comunicare questo settore anche ai giovani, è quello di andare nelle scuole, è quello di praticamente spiegare alle nuove generazioni cosa vuol dire un'agricoltura sostenibile, che praticamente non possiamo pretendere di andare adesso a gennaio, a febbraio in un supermercato e di trovare lì i pomodori, non possiamo, perché comunque viviamo di stagionalità, e che un pomodoro dell'Olanda piuttosto che della Spagna prodotto in una certa maniera non ha niente a che vedere con un pomodoro biologico prodotto dall'agricoltore che abita vicino a noi. E non solo produce del cibo a chilometro zero, ma è anche chi praticamente cura il territorio, no? Perché noi si parla tanto di turismo, ma senza l'agricoltura anche il turismo non può funzionare, perché noi siamo un po' degli architetti del territorio, del paesaggio, siamo comunque quelli che curano le strade, che mantengono vivo un territorio, che praticamente cercano di contenere le frane, no? Dopo tutto quello che accade, dopo le varie alluvioni, eccetera eccetera.
0: C'è sempre una maggiore attenzione, soprattutto dei giovani, nei confronti dell'ambiente. Ecco, per concludere, in qualche modo gli agricoltori sono anche coloro che si contrappongono per prima a quella che è una realtà, no, che stiamo vedendo tutti noi, ossia le ricadute di quelli che sono i cambiamenti climatici. Ecco, come stanno influenzando il vostro lavoro?
1: Naturalmente moltissimo, però noi dall'inizio abbiamo visto che comunque i cambiamenti climatici sono una nuova realtà e praticamente i nostri vigneti sono fissi lì e da lì non si possono spostare, perciò con delle pratiche agricole possiamo mitigare l'influenza del fattore clima sulla vite, sul vigneto oppure sull'uva stessa che poi andrà a produrre il nostro vino. È partita ormai da 7-8 anni, ormai una collaborazione molto importante con una realtà che si chiama Vite Nova e che per noi fanno una consulenza proprio su base annuale in tutte le fasi in vigneto e lì diciamo che si parte dalle analisi del suolo alle analisi della radice, della pianta, delle foglie, poi dell'acino, eccetera, eccetera, per arrivare a dei risultati analitici e partire con quelli e cercare delle risposte. Naturalmente noi vediamo un'altalenanza quasi di un clima che si mostra, diciamo, molto, molto estremo, ovvero abbiamo lunghi periodi di siccità, abbiamo lunghi periodi di pioggia, inverni tendenzialmente miti, che comunque anche quello influiscono molto poi sull'andamento della stagione e con loro diciamo che cerchiamo di far fronte, poi non possiamo dimenticare che comunque noi abbiamo delle restrizioni essendo in agricoltura biologica, però devo dire che anche qui siamo fiduciosi, diciamo che gli alti e bassi dell'andamento climatico sono sempre stati un po' un fattore importante, qui forse dobbiamo un po' aggiungere c'è la nuova realtà di questa forte pressione che la selvaggina sta avendo sui nostri vigneti, ma anche questo è comunque una nuova realtà perché non c'è forse quello che c'era 30 o 40 anni fa quando uno magari lavorava in fabbrica dalle 6 alle 2 e poi alle 2 del pomeriggio andava a lavorare non so, il suo campo, il suo orto, le sue olive, il suo vigneto, perché forse i prodotti non c'erano, i supermercati che noi abbiamo oggi, e uno se voleva produrre della verdura era costretto a prodursela da sé. Oggi tutto questo non c'è più, vuol dire che comunque tutta questa pressione che forse prima era un po' condivisa su tanti appezzamenti lavorati la sentiamo noi che comunque siamo un po' i professionisti del settore.

0: Per concludere, questa è veramente l'ultima domanda. Quando si parla della famiglia Zaro, si parla anche della comunità degli italiani di Isola, no? Voi siete isolani, patocchi, e siete sicuramente una delle famiglie storiche di questa comunità.
1: Sì, e ne andiamo fieri, perché comunque è veramente un valore aggiunto per noi poi vivere in una bellissima cornice come isola. Forse tanti anni fa non ce ne rendevamo conto, ma oggi è veramente un fiore all'occhiello, forse anche del turismo sloveno in generale. Io una parte della mia vita non l'ho vissuta solo a Pivol, ovvero sulle campagne isolane, ma l'ho vissuta anche a Piazza Manzioli, perché io Piazza Manzioli, ovvero Palazzo Manzioli, me lo porto nel cuore indifferentemente se devo andare o in Cina o in Francia o da qualsiasi altra parte, perché comunque fa parte, è diventato un po' un nostro salotto, subito è stato legato alla nostra storia, anche alla nostra crescita aziendale, perché comunque tanti anni fa si diceva che, diciamo, io e mio padre siamo un po' partiti lavorando in questo settore, e Palazzo Manzioli, noi è da 20 anni che ormai gestiamo il wine bar Manzioli al piano terra del palazzo, è diventato un po' una nostra, diciamo, un nostro salotto dove un po' riproponiamo tutto ciò che facciamo in vigna ai nostri amici, ai clienti finali, a chi viene a farci visita, ma anche a chi tiene viva quella piazza. E poi negli anni, in collaborazione con la comunità, ma anche con comuni di isola e tanti altri nostri collaboratori, sono nati progetti che oggi hanno il nome di Orange Wine Festival piuttosto che Refuscus Mundi, che sono diventati veramente dei festival di vino, dell'artigianalità del vino, però diciamo di livello mondiale, ecco, che comunque organizziamo l'Orange Wine Festival anche a Vienna e anche al Vin Italy di Verona, perciò devo dire che negli anni veramente ci siamo dati da fare, ma è come in qualsiasi altro settore, diciamo, non devi mai abbassare la guardia, devi continuare a lavorare e i risultati prima o poi arrivano.

Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Nella nostra comunità, dedicata agli imprenditori della comunità nazionale italiana. Ringraziamo la famiglia Zaro per la loro disponibilità, ringraziamo voi ascoltatori e vi rimandiamo alla prossima puntata, che sarà dedicata, ecco, sicuramente a qualche tema di vostro interesse legato alla comunità nazionale italiana. Noi ci sentiamo tra un mese. Un arrivederci da Barbara Costamagna e buona domenica.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, oh yes, in idea. To Boost Maria Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
2: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.

0: risultati memorabili e sfide future, questo è il tema della 33esima conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente degli operatori audiovisivi del Mediterraneo. E la squadra di Mediterradio è qui a Tunisi, all'Hotel Africa, a raccontare questa conferenza. Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna e con me Matteo Burini di Radio Corse Frequenza Mora.
1: Saluto a tutti, assai contento di poter passare questa stonda con voi qui in Tunisia. Piacere per me di poter portare oggi a Corsica.
0: Ma c'è soprattutto la nostra padrona di casa, Nabila Abid. Ciao Nabila.
2: Ciao e benvenuti in Tunisia, la terra dell'incontro e del dialogo mediterraneo.
0: E ricordiamo anche i nostri colleghi di Rai Sicilia, dell'Aide Costa, ma le nostre colleghe di Radio Capodistria, Radio Romania Internazionale e della Voce della Turchia, che quest'anno insieme a noi stanno portando avanti questa nuova edizione di Mediterradio. Allora, gli ospiti di questa puntata: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM, Antonella Di Lazzaro delle relazioni internazionali della RAI, e poi Tony Mekael, che è un produttore televisivo libanese, e Thierry Pardi, caporedattore storico della trasmissione Mediterraneo e poi direttore dei programmi mediterranei di Via Stella, la TV della Corsica. Io partirei con il direttore generale della COPEAM, Claudio Cappon. Ci eravamo incontrati lo scorso anno a Malta, se non ricordo male. Oggi siamo a Tunisi. Uno sguardo sempre al futuro: qual è la situazione della produzione audiovisiva per quello che è l'osservatorio della COPEAM?
3: Beh, il nostro osservatorio è molto vasto perché il Mediterraneo è un luogo di diversità e quindi ci sono anche molte differenze tra grandi broadcaster come France Television e Rai, per esempio, e ovviamente televisioni minori. In generale il mondo, soprattutto delle televisioni pubbliche, è un mondo che ovviamente affronta dei problemi. L'area del Mediterraneo in questo momento è un'area critica e direi drammatica per certi versi, ma noi siamo molto felici di essere potuti venire a Tunisi. Tra l'altro, per COPEA erano quasi 10 anni che non eravamo in una televisione del sud del Mediterraneo, quindi è molto importante perché la nostra missione è quella di creare ovviamente connessioni, collaborazioni e anche, se posso dire, amicizia fra culture diverse. La situazione è sicuramente complessa, ci sono molti temi in discussione in grandi broadcaster. Recentissima è un'inchiesta del Parlamento francese su France Télévisions che ha suscitato molte polemiche e anche sollevato molti problemi, direi. Sicuramente c'è un grande sforzo da parte di tutti i broadcaster di seguire il ritmo travolgente, direi, della rivoluzione tecnologica, naturalmente con più o meno mezzi, perché partiamo da piccolissime entità a grandi broadcaster, come dicevo. Però noi siamo convinti comunque che, almeno io personalmente, ma credo tutti noi, e il motivo per cui ci riuniamo e ci scambiamo idee fra di noi, è che comunque un'idea di un media al servizio dei cittadini per riflettere, per approfondire, per creare comunità, che in questo momento è forse una delle cose più importanti in un mondo in cui, frammentandosi l'informazione, si creano anche le cosiddette bolle, no? In cui la gente si rinchiude.
0: E quindi l'informazione può creare questo luogo di comunità.
3: Noi crediamo che, ovviamente, adeguandosi ai tempi moderni, ovviamente, ma l'informazione, e io credo anche il contatto fra di noi, per noi ovviamente COPEA organizza queste cose, il contatto fra grandi, piccoli, culture diverse, perfino religioni, storie, sia importante. È la nostra sfida e su questo ci batteremo.
2: Se parliamo delle sfide, adesso parliamo pure della trasformazione digitale nei media nel Mediterraneo. Oggi, anche nella conferenza, avete parlato di questo. Oggi come stiamo facendo per approfittare di questa digitalizzazione nel mondo senza perdere l'informazione?
0: Tony Mekael.
4: Allora, ormai, come abbiamo oggi assistito, che il 50% del audience televisivo è andato su piattaforme digitali, e questo era previsto da 10 anni. È un'evoluzione del TV che sta cambiando, e basta vedendo i giovani sotto il 30 o sotto il 25 non guardano più del giornale, o noi lo chiamiamo TV lineare, ormai soltanto le vecchie persone che stanno guardando il TV lineare. Questa è una grande sfida per la televisione, che pure lui deve cambiarsi, la vecchia televisione deve cambiarsi. non soltanto in via lineare che deve essere digitale o deve andare su social media del giovane, deve parlare con il giovane. E a me mi è piaciuta questo signore, che è professore universitario di Tunisi, che diceva che la televisione pubblica deve essere democratica per parlare con il giovane, per attirare la giovane, se no lo perdi. E se noi perdiamo il giovane, loro andranno a altre piattaforme che non sono sicure e avranno di notizie sbagliate. E questo lavoro del TV pubblica, che deve attirare la gente, perché l'unica formazione giusta non è fake news, che può dare un servizio pubblico, non altro.
2: E nel settore privato?
4: E questo, per il settore privato sempre ci sono gli uomini d'affari, che loro, ognuno ha un'agenda politica che gestisce e può attirare per proprio interessi privati la politica di dove lui deve parlare. Però io vedo che, sempre che la TV pubblica o le agenzie pubbliche che sono il punto di riferimento giusto per una notizia vera.
1: Ci riparti oggi di Augabu, dell'emissione mediterranea Mediterraneo in Corsica, non ti stella, un'emissione abbastanza raigata di noi che festeggia di oggi i 33 anni. Chi si vorrebbe ridere oggi di questa emissione, di questa esperienza?
5: Buongiorno, la prima cosa che voglio dire è che la trasmissione, questa trasmissione come Mediteradio, esiste perché è stata iniziata dalla COPEAM. Eh sì, perché dobbiamo rendere omaggio, diciamo, a questa capacità e questa azione della COPEAM su questo piano per iniziare e accompagnare delle coproduzioni. Dunque, 33 anni, diciamo, per parlare della trasmissione della TV Mediterraneo, tra questa coproduzione tra la RAI e in particolare la RAI di Sicilia e France 3, Marsiglia e la Corsica per la produzione. Dunque è importante perché sul piano, diciamo, dell'audiovisivo del Mediterraneo, ma come altre cose, si parla di molti progetti, ma questo non è stato solo un progetto, è stata una realizzazione, una concretizzazione da poi 33 anni, e dunque è un esempio unico nell'audiovisivo dell'Europa, un esempio unico di collaborazione su una trasmissione, una puntata ogni settimana.
0: Mediterraneo, appunto, un appuntamento che tutti gli ascoltatori, i telespettatori italiani conoscono. Antonella Di Lazzaro, delle relazioni internazionali della RAI. L'azienda in questa fase su quali obiettivi sta puntando?
6: Pensando agli argomenti di questa mattinata, che peraltro è stata una mattinata, come ricordava anche il presidente della TV tunisina, ad altissimo tasso di altezza e competenza. Pensando anche agli argomenti di questa mattina, probabilmente la cosa che io ho particolarmente apprezzato, ed è sicuramente, deve essere sicuramente nel remit del servizio pubblico, è il fatto che i servizi pubblici possono garantire un'informazione condivisa e un'esperienza condivisa del reale. Addirittura il professor Amami diceva che è l'unica cosa che la TV pubblica può ancora offrire, però in effetti noi purtroppo ci accontenteremo e dovremo accontentarci sempre più come cittadini e come pubblico del verosimile, dell'approssimazione del vero. Quindi il fatto di potenziare le proprie news e potenziare la propria capacità di debunking e di fact checking e di offrire una versione più vicina possibile del reale sarà un fattore di differenziazione importantissimo. Quindi informazione condivisa ed esperienza condivisa del reale. Lo ricordavamo, l'apertura al pubblico, cercare nuovi modi di entrare in contatto con il pubblico e, a mio avviso, anche le partnership. La RAI in particolare investe moltissimo nell'audiovisivo nazionale, investe il 70% di tutti gli investimenti in fiction dell'audiovisivo nazionale, e questo è un fattore differenziante in un paese, perché è un fattore che ha un impatto industriale ed economico. Questo impatto industriale ed economico, a mio avviso, in futuro sarà possibile garantirlo sempre più attraverso delle partnership di sistema.
1: E ora parleremo appena di musica. Nabila, chi ci proponi?
2: Allora, adesso ascoltiamo una delle più grandi voci della musica tunisina, la sua celebre canzone Houayamma, che vuol dire lui mamma, che sta raccontando alla mamma del suo amore, la parte del patrimonio musicale mamma del suo amore, la parte del patrimonio musicale popolare tunisino, un brano che esprime

0: Mediterradio oggi è a Tunisi per partecipare ai lavori della conferenza annuale della COPEAM, la conferenza permanente dell'audiovisivo nel Mediterraneo. Vito Biolchini, Nabil Abid e Matteo Burini. E allora parliamo con i protagonisti di questa conferenza. Matteo.
1: Ci sono parecchi progetti che sono esposti oggi alla conferenza. Signore Michael, di che maniera si può traduire l'interesse che può portare voi a tutte queste strade di riflessioni e i progetti che sono esposti oggi?
2: Come noi sappiamo, copiamo un incontro di broadcaster mediterranei soprattutto per scambiare di culture e di fare il dialogo tra i popoli. Questo è il messaggio di COPEAM, che penso che è data 33 anni che lo sta facendo, e noi stiamo seguendo questo. Di più, stiamo pensando di allargare un po' altro che il Mediterraneo, di paesi che possono pure essere membri di COPEAM. Questa è la missione di COPEAM, noi lo seguiamo da quanto è fondata fino adesso.
3: Adesso ritorniamo alla COPEAM. Io vorrei sapere dei progetti del futuro, soprattutto c'è un progetto tra COPEAM con l'UNESCO.
0: Claudio Cappon, segretario generale della COPEAM.
4: Noi abbiamo rapporti e relazioni con tutte le grandi istituzioni culturali, no? L'UNESCO, l'Annalind Foundation, l'Unione Europea, e cerchiamo ogni anno di trovare qualche cosa di importante. Abbiamo lavorato insieme all'UNESCO per un progetto di documentari che è stato interessante ed è stato trasmesso. Mi permetterei però di segnalare una cosa che per noi è stata molto importante quest'anno, e cioè il progetto fatto insieme all'ASBU, l'Associazione dei Broadcaster Arabi, perché non dimentichiamo che il nostro scopo è appunto interculturale, sui filosofi arabi. È stato un progetto che ha coinvolto quasi 20 broadcaster in lingua araba, è la prima volta che lo facciamo. Hanno partecipato anche alcuni broadcaster europei e ha avuto un grande successo, è in onda da gennaio sulle televisioni, e su questo abbiamo anche fatto un progetto, come dire, se possiamo dire, tecnologico, nel senso che abbiamo cercato di prendere una serie di questi progetti e usare l'intelligenza artificiale con l'aiuto del Centro Ricerche di Torino della RAI e dell'Università di Venezia, per vedere se si può tradurre la radio attraverso l'intelligenza artificiale. È una cosa sperimentale, abbiamo avuto risultati importanti, proprio scientifici, e pensiamo che questa sia una delle cose nostre, cioè portare una cultura completamente diversa da quella del nord, come quella araba, attraverso anche mezzi tecnologici a disposizione di tutti. Credo che, ecco, questo è un po' un esempio importante di quello che facciamo.
3: L'intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
4: Intelligenza artificiale nelle radio per la traduzione.
3: E andrà avanti questo progetto?
4: Intanto è stato lanciato un nuovo progetto, sempre in lingua araba, che è la seconda volta, che sono sui musicisti arabi, però è ancora in fase di lancio, quindi grazie, vedremo. Ma vogliamo andare avanti.
0: Ecco, Antonella Di Lazzaro, abbiamo visto assieme il problema della credibilità, Antonella Di Lazzaro, delle relazioni internazionali della RAI. L'altro tema è quello dell'intelligenza artificiale, abbiamo sentito adesso.

0: successo da Capone, la possibilità, però ci sono anche tanti rischi. Come mettere assieme questa opportunità e rischi all'interno di progetti internazionali? Si parla di intelligenza artificiale, chiaramente nell'uso comune degli audiovisivi.
1: Ma io credo che i media di servizio pubblico dovranno sempre più essere delle infrastrutture, infrastrutture di fiducia e infrastrutture anche di risposta alla crisi. Noi viviamo in epoca di permacrisi, conosciamo questa parola, la viviamo tutti i giorni, è una realtà che diciamo è trasversale al mondo ed è molto grave nel Mediterraneo in questo momento. Quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe diventare infrastrutturale, soprattutto per i media di servizio pubblico, per garantire un livello di fiducia e di informazione corretta il più alto possibile, e anche per poter reagire alle crisi, crisi che possono essere ambientali, crisi che possono essere di natura geopolitica, però dovremo funzionare sempre di più come un'unica infrastruttura per fronteggiare diversi tipi di crisi, informativa, geopolitica, ambientale. E l'Europa regola ovviamente, per soprattutto per i media di servizio pubblico, l'applicazione e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Proprio in questi giorni l'AI Act ha avuto una modifica, si sta lavorando e quindi speriamo di essere messi tutti quanti presto in grado di poter capitalizzare e investire davvero su questa innovazione.
2: Continuiamo su Mediterraneo a parlare di questo progetto e questa conferenza. Oggi la televisione pubblica ha fatto 60 anni. Oggi parliamo di più dei nuovi mezzi di comunicazione, nuovi modi. La televisione pubblica, che sia nella parte nord che nella parte sud del Mediterraneo, che futuro avrà?
0: Thierry Pardi, ricordiamo, caporedattore di Mediterraneo e poi direttore anche dei programmi mediterranei di Via Stella, che è la TV della Corsica.
3: Allora, io volevo parlare di un esempio preciso, diciamo, che mette in fase questa cosa. Una coproduzione che esiste da poi qualche anno e che andrà nel futuro è un'iniziativa che si chiama Interriv e che è stata iniziata della COPEAM con la RAI, e io mi sono occupato della coordinazione di questa iniziativa per France Télévisions, perché abbiamo partecipato a questa coproduzione durante questi 5 anni passati. Abbiamo fatto dunque questa coproduzione con 10 o 12 televisioni del Mediterraneo, televisioni pubbliche. L'interesse è di realizzare un servizio di 13 minuti su un tema imposati, una tema precisa per tutte le televisioni, e dopo realizzare questa coproduzione su 3 piani con l'aiuto di 2 persone della RAI e della COPEAM per finalizzare questo servizio e mettere, diciamo, in comune queste produzioni. E un esempio preciso: sul canale di Via Stella di France 3 abbiamo messo in onda 8 servizi realizzati da altre televisioni. Dunque questo è un esempio preciso di coproduzione, di partenariat, come si dice in francese, tra diverse televisioni pubbliche, e questo è molto importante perché è un'importanza sul piano editoriale di avere una riflessione comune al di là delle nostre sensibilità, le nostre lingue e maniere di vedere le cose, e di realizzare dunque su un unico tema questi servizi e questa coproduzione.
0: Ancora la musica di Mediterradio, che oggi è musica tunisina. Nabila, cosa ci propone?
2: Esattamente, abbiamo iniziato da una canzone abbastanza vecchia, mo andiamo un po' ai giovani. Si parla di un giovane che canta al suo paese, che dice: l'ardi ardi o il beled bledi, la terra è la mia e la patria pure è la mia. E siccome il Mediterraneo è la nostra terra, è la nostra patria e il nostro mondo, andiamo a ascoltare Sabri Msbeh, El Ardi Ardi.

0: parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Tunisi in occasione della conferenza della COPEAM. I nostri ospiti oggi qui, siamo assieme a loro per parlare del futuro dell'audiovisivo. Allora Nabila, ultimo giro di voci partendo da Tony Makael, che è un produttore televisivo in Libano.
1: Non possiamo non parlare del Libano in questo periodo. La guerra, l'audiovisivo, il mondo, dove va e come va il Libano?
2: Non sta tanto bene.
1: Non sta tanto bene, sì. Quindi?
2: Quindi non lo so come finirà, spero che finirà presto. Non penso durante tutte queste guerre di secoli e di secoli che sono passate qualcuno ha risolto con la guerra. Penso che con il dialogo si risolve tutto. Penso pure che l'unico punto che da risolvere prima di risolvere tutti i problemi di intorno a questo Mediterraneo c'è lo Stato di palestinesi, perché c'è un popolo senza uno Stato. Se non risolviamo questo Stato e dare un pezzo di terreno in Palestina al palestinese, non si risolve nulla. E gli altri problemi magari si risolveranno più presto. E l'ideologia non è mai portato a nessuna parte. Abbiamo visto pure in Europa, sono passate 2 guerre mondiali, non hanno risolto nessun problema. Anche nel Medioevo c'erano delle guerre, nessuno ha risolto nulla nelle guerre. E penso che l'unico modo che, e questo sempre lo dico sempre, che con il dialogo si può risolvere tanti problemi.
1: E il ruolo del giornalista libanese in questo periodo?
2: Guarda, stanno facendo di lavoro enorme e soprattutto abbiamo perso tanti martiri di giornalisti che sono stati, e l'ultima, la signora Khalil, che è stata ammazzata proprio perché lei ha vissuto tutto. Lei è del sud del Libano e ha vissuto tutto e stava coprendo quello che stava succedendo, e proprio è stata ammazzata per eliminare la sua voce, diciamo.
0: È una situazione difficile, lo chiedo a Thierry Pardi. Mediterraneo è una trasmissione storica per tante TV europee, ma realmente l'informazione e la comunicazione può generare ponti di amicizia, di dialogo? E qual è il bilancio che Mediterraneo può fare? Cosa c'è nel futuro della trasmissione?
3: Futuro della trasmissione dipenderà, diciamo, delle responsabilità e delle decisioni dei capi delle direzioni superiori, e questa è un'evidenza. Ma la cosa che dobbiamo anticipare per andare più avanti e di lavorare in più sul digital, perché in particolare sul piano dei giovani si vede che i giovani non guardano più la TV come prima, guardano la TV sui smartphone, guardano la TV sulle tablette. Dunque dobbiamo andare più avanti sulla creazione digitale, mettere i servizi, lo facciamo già su YouTube per esempio, e sulle diverse piattaforme digitali, in particolare per France 3 e France Télévisions, ma si fa anche molto sul piano della RAI per la puntata in italiano. Dobbiamo andare più avanti, diciamo, su questo punto, e avere una riflessione tra le televisioni del Mediterraneo sarebbe ancora più importante per organizzare questa anticipazione e andare avanti su questo punto.
4: Signora Di Lazzaro, per parlare appena di Laban, chi sono i progetti a livello internazionale e mediterraneo di RAI?
5: Allora, RAI ha una storia di produzione di fiction, ne parlavo prima, molto significativa, una storia di investimenti nelle produzioni di fiction molto significativa, e anche una storia di partnership sempre più evolute con i paesi europei, anche mediterranei, non necessariamente solo mediterranei, che sicuramente si andranno a rinforzare. D'altra parte, noi abbiamo all'interno dell'azienda, oltre a Rai Fiction, un polo di produzione di documentari molto importante, e poi c'è ovviamente Rai Cinema. Rai Cinema è un altro polo di produzione e di distribuzione importantissima di contenuti locali e di contenuti locali e coprodotti.
1: La Tunisia ospita quest'anno la conferenza della COPEAM. Quanto è importante il ruolo della Tunisia nel panorama audiovisivo mediterraneo, signor Camponi?
6: Beh, la Tunisia è, io la paragono qualche volta a Tunisi, a Bruxelles, no? Come Bruxelles è il Belgio è un paese piccolo, ma il riferimento, no, dell'Unione Europea è Bruxelles. E così la Tunisia nel mondo arabo è piccola, ma è un riferimento di molte istituzioni. Poi, per dire, in quanto italiano, la Tunisia è dietro l'angolo, no? Io dico sempre che dall'isola di Pantelleria col bel tempo si vede la costa della Tunisia, quindi per dire le nostre vicinanze.
0: E Cagliari è più vicino a Tunisi che a Roma, peraltro.
6: Quindi, come dire, la Tunisia ha sempre avuto un suo significato importante al di là della dimensione del paese, e noi siamo molto felici, devo dire, perché come ho detto prima, erano molti anni che non si riusciva a organizzare la conferenza nel sud Mediterraneo, e in un momento così drammatico, perché è drammatico il momento di questa regione come questo, la candidatura che ci ha offerto la televisione tunisiana è stata veramente non solo apprezzata da noi, ma apprezzata da tutti. Quindi io spero che si possa continuare in questo ruolo di Tunisi e della Tunisia come baricentro dei tanti arabi che esistono, dei tanti nel mondo arabo, e penso che ci siano tutte le possibilità da parte della televisione tunisina. E per quanto riguarda noi, come COPEAM, noi siamo un'associazione, quindi il nostro scopo è di promuovere gli eventi, di promuovere gli incontri, di promuovere le collaborazioni. Continueremo nel nostro impegno senza dubbio, perché sì, i problemi sono moltissimi, sia, come dire, geopolitici, sia anche di rivoluzione tecnologica, ma certamente un incontro fra culture diverse, e io sono ormai molti anni che me ne occupo, è la modalità migliore. Come diceva Tony, lasciamo perdere le guerre e parliamo, è la modalità migliore per trovare non solo sviluppo comune, ma anche, devo dire, più pace nel mondo.
0: Ed è anche la missione di Mediterradio che continueremo a portare avanti grazie anche alla COPEAM, e grazie allora ai nostri ospiti di questa puntata speciale che stiamo registrando qui a Tunisi: Claudio Cappon, Antonella Di Lazzaro, Tony Mekael e Thierry Pardi. Io ringrazio i miei amici e colleghi, Nabila Abid. Grazie Nabila, ci risentiremo
1: grazie
0: la settimana
1: Vito.
0: Prossima.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Vi ringrazio a tutti, è stato un vero piacere di voi passare questa stonda qui con voi in Tunisia. Appuntamento come d'abitudine la settimana prossima per un altro episodio di Mediradio.
0: Io sono Vito Biolchini di Rai Sardegna, ma voglio ricordare anche le nostre colleghe Adelaide Costa di Rai Sicilia, Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, Fatma Ezra Accia e Emily Malara della Voce della Turchia, ed Luisa Antoni di Radio Capodistria. Ringrazio anche i tecnici Kamel Kalsi e Heidi Tarciuni, spero di aver detto bene i nomi.
1: Perfetto, bravo.
0: E soprattutto un ringraziamento speciale a Micol Pancaldi della COPEAM che ci ha aiutato nella realizzazione di queste puntate speciali. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre da Tunisi.
1: Alla prossima.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto in questa domenica. Al momento traffico regolare sui percorsi in gestione a CAV, autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Attenzione al vento forte sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 10.30. Il Marocco ha messo Ceuta e Melilla al centro delle sue rivendicazioni territoriali. Il ministro marocchino della giustizia Ouahbi ha rivendicato i diritti definiti storici e geografici del suo paese sulle due città autonome e ha proposto di istituire un dialogo con la Spagna per discuterne il futuro. Fonti del Ministero degli Esteri di Madrid hanno reso noto che la Spagna ha comunicato al Marocco il suo rifiuto categorico alle rivendicazioni, ribadendo che le due città fanno parte della sovranità e dell'integrità territoriale della Spagna e quindi del territorio dell'Unione Europea. Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno chiesto a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, i quattro paesi hanno definito inaccettabile la decisione del governo israeliano di pubblicare i bandi di gara per costruire nell'ambito dell'espansione. L'insediamento comprometterà la soluzione a due stati, creando una frattura nella Cisgiordania e pregiudicando la continuità territoriale dei territori palestinesi. Il cancelliere tedesco Merz farà pressioni sul governo la prossima settimana per accelerare le riforme volte ad alleggerire la crisi economica e far ripartire la crescita. Lo hanno riferito fonti di stampa tedesca, precisando che Merz ha indicato che la cosa più importante in questo momento è la crescita e l'impiego. Le riforme attese, concordate prima delle ferie estive, sono nei settori di tasse, pensioni, deregulation e digitalizzazione. Il Kazakistan eleggerà oggi 145 membri del nuovo Parlamento unicamerale, istituito nell'ambito della riforma costituzionale che, secondo le autorità, punta a rendere più democratico il sistema politico della maggiore economia dell'Asia centrale. Circa 12,6 milioni di elettori su una popolazione di 20 milioni di abitanti sono chiamati alle urne. Il paese, alleato della Russia e vicino alla Cina, è considerato un partner strategico dall'Europa grazie alle sue vaste risorse naturali. Radio Capodistria, sono le 10.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.
3: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomasz Cindrich.

0: te.
1: Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile, a cura di Tomáš Cindrič. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione a voi tutti all'ascolto e in viaggio sulle autostrade del Nord-Est. Segnalo in questo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Ancora A4 code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della A4 si rallenta per traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Attenzione al vento forte sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra la A4 e Udine Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: La single della settimana.
4: Nell'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

0: porta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Shorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
1: Radio Capodistria On the Beach. I grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati. Vamos a

0: Vi riproponiamo oggi una puntata di
1: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
0: Buongiorno, benvenuti, benvenute a Punto a Capo. C'è questa bella consuetudine usuale nel mondo accademico di dedicare un volume di scritti a un professore particolarmente apprezzato e stimato, a uno studioso di spicco, in occasione di un evento importante come può essere un compleanno, un anniversario di carriera. E cosa succede? Che amici, colleghi, allievi si mettono insieme, ciascuno offre alcune pagine, di solito su argomenti che sono cari all'omaggiato, ma anche ricordi personali, in modo da delineare nel libro un ideale profilo intellettuale e allo stesso tempo anche un ritratto umano del festeggiato. E così è anche per il volume che oggi, ultimissima puntata della nostra stagione, vogliamo presentarvi e che festeggia i 70 anni del dantista e filologo Domenico De Martino. Qui si conviene usare un poco d'arte, è uscito per Ronzani. Titolo anch'esso dantesco, come vedremo meglio tra poco, ma prima di parlarne con i nostri ospiti, fatemi ricordare che il professor De Martino in questi anni è stato spesse volte con noi per parlarci di Dante, del Festival Dantesco Ravennate, di cui è direttore artistico, o ancora delle molte iniziative che ha curato nella sua Firenze per l'Accademia della Crusca, di cui è un collaboratore di lunga data. Insomma, le occasioni sono state davvero tante, sono state tutte piacevolissime, e per questo e perché il volume che lo omaggia si legge davvero con interesse, noi vorremmo dire anche con diletto, per quanto è vario e tutti gli autori scrivono naturalmente benissimo, è con particolare piacere che saluto appunto innanzitutto il professor De Martino, professore prima a Udine e ora a Pavia. Buongiorno, buongiorno professore.
2: Buongiorno, a tutte e a tutti, grazie.
0: E allora, è lieta l'occasione per festeggiarla anche da parte nostra, e quindi grazie per essere con noi in collegamento, e li cito in ordine alfabetico. Abbiamo anche due dei curatori del libro: Cosimo Burgassi è ricercatore all'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR con sede a Pisa, ben trovato.
3: Buongiorno, grazie.
0: E salutiamo poi Franco Zabagli, filologo che lavora al gabinetto Viesse di Firenze, sua la prefazione del volume, benvenuto e grazie anche a lei.
4: Buonasera, buonasera.
0: Grazie, grazie. Allora, qui si conviene usare un poco d'arte, ossia studi e testimonianze degli amici per Domenico De Martino, il sottotitolo del libro che conta oltre 450 pagine, non sono poche, e non potremo cominciare, io direi, che dal festeggiato, con una domanda in verità d'obbligo. Sorpreso, gratificato, commosso, professore, da questa testimonianza di affetto e di stima che le arriva da un'ampia cerchia di colleghi, di studiosi, di allievi, di amici, appunto?
2: Ma diciamo, potrei essere commosso, ma in realtà la prima impressione che ho avuto è che il libro fosse per un omonimo, non fosse per me, fosse per qualcun altro, e quindi lì per lì non mi sono commosso né emozionato. In realtà è tutto troppo per me. Ma se si può dire una cosa, è che quello che viene fuori da questo libro, a parte me che sono elemento trascurabile direi, è la possibilità di fare esperienza di una seria e lieta amicizia, cosa che non è così frequente. Questo veramente mi onora che intorno a me si sia mosso qualcosa del genere. Sono degli studiosi giovani, meno giovani, più affermati, meno affermati, alcuni addirittura all'inizio qua di laureati, qualcuno si è laureato con me, e si mettono insieme e creano una specie di corte di studi. Questo mi sembra una cosa bella, e io ne sono molto più che onorato, sono profondamente commosso e emozionato anche, certo, e me la godo, mi godo questa cosa. E alla fine, parlandone, ci è venuto ad alcuni di noi che abbiamo parlato la voglia di continuare, non solo diciamo per festeggiare i miei 80, i miei 90 e poi vediamo cosa succede, insomma, Ecco, non solo per questo, ma anche perché trovarsi insieme e seriamente e lietamente, in amicizia, parlare delle nostre cose, credo che sia un'esperienza che si può continuare, che può avere un senso.
0: Mi lancio in un'ipotesi, ma sarà forse conoscendo quel suo understatement che lei ci ha appena dimostrato, ma che è ricordato anche da Franco Zabagli nella prefazione, che i curatori del libro hanno evitato un titolo un po' aulico, forse un po' più altisonante, quale sarebbe stato il piuttosto usuale, Scritti in onore di. In compenso c'è un richiamo a Dante, al Magistero di Virgilio, che definire importante poco mi sembra.
2: Sì, certo, mi fa piacere che sia un verso dantesco, c'è anche un riferimento all'arte che ha un significato particolare in quel contesto di quel verso, insomma, e fa riferimento però anche alle molteplici arti, arti quasi artigianali che posso aver messo in campo nel corso di un po' di anni, insomma. Sembra tutto molto carino, io sono troppo per me però.
0: Come allora, dice, queste varie arti le scopriremo via via nel corso della nostra conversazione, o meglio della nostra intervista, sulle ragioni del titolo e sugli scritti che compongono il volume. Inviterò a dirci di più Cosimo Burgassi, che è già, lo abbiamo ricordato, uno dei curatori, e suo in questo libro un contributo sulle memorie garibaldine del livornese Eugenio Checchi. Abbiamo un primo assaggio della varietà degli argomenti trattati, ma innanzitutto, dottor Burgassi, è stata, immagino, una grata incombenza la sua, quella di curare con Franco Zabagli e anche con Paola Siano questo libro in omaggio al professor De Martino. Martino, fatto, come ci diceva, insomma, lo stesso, omaggiato in amicizia, ecco.
3: Sì, esattamente, proprio così. Quando qualche anno fa ci siamo ritrovati con Franco Zabagli e con Paola Siano, questi sono i curatori insieme a me, a progettare questo libro, non c'era dubbio che volessimo un titolo dantesco, questo era fuori di dubbio, e quindi abbiamo cominciato, per le ragioni che ha detto, insomma, per gli interessi precipui di studio dell'omaggiato, e quindi abbiamo cominciato un po' a compulsare la commedia, e l'attenzione è caduta in particolare su questo verso, spiegato, illustrato benissimo nella prefazione da Franco Zabagli. Siamo all'inizio del Purgatorio, Dante e Virgilio devono cominciare a salire questo monte aspro, particolarmente impervio, e quindi Virgilio dice al suo compagno di cammino: guarda che qui bisogna usare un poco d'arte. Ci è piaciuto tantissimo questo titolo, perché? Perché c'è un riferimento all'arte che, come ha detto ora il festeggiato, ha un valore, e come ricorda anche Franco nella prefazione, ha un valore che non ha niente di speculativo, di teorico, di creativo, come si intende oggi l'arte nella lingua contemporanea, ma ha un valore antico, operativo proprio, cioè è qualcosa che ha a che fare con il saper fare, appunto. E poi non è un'arte, tanta arte, estrema arte, ma è un poco d'arte, con questa forma di attenuazione che anche questa ci sembrava particolarmente adatta per il festeggiato, che, come abbiamo sentito da queste prime parole che ha speso, insomma, ricorre spesso all'understatement, come ha detto lei. E quindi ci sembrava proprio un titolo azzeccato, e poi specificato di cosa si tratta. Cioè, si tratta di fare un omaggio a un amico, prima di tutto, chi ha contribuito con scritti è in primo luogo un amico di Domenico, sia che si tratti di accademici della Crusca, sia che si tratti di docenti universitari, sia che si tratti di giovani che a qualche livello del loro percorso formativo hanno incontrato, si sono confrontati con Domenico, sia che si tratti di collaboratori negli svariati progetti della promozione, della diffusione culturale nel campo editoria che Domenico pratica, tutti i campi che Domenico coltiva e pratica. E si tratta quindi di studi che vanno dal saggio articolato, lungo, oppure più puntuale, a testimonianze, cioè a testimonianze personali, che anche queste vanno al ricordo per qualche evento fatto insieme, oppure un ricordo magari degli anni un po' più giovanili, si può dire, anche se Domenico è giovanissimo, oppure
0: e non dimostra per nulla l'età che ha, ecco, diciamo.
3: Sì, c'è qualcuno che appunto che ha detto che più che va avanti e più che dal punto di vista proprio dell'apparenza sembra tornare, ringiovanisce, insomma, e questo io lo estenderei anche alle sue capacità, insomma, spirituali. E poi appunto le testimonianze possono arrivare fino a proprio una poesia con evidenti richiami danteschi, ancora una volta, che così omaggia Domenico De Martino.
0: E forse, ecco, forse sono proprio queste le pagine che attirano più curiosità, ecco, la curiosità del lettore che vorrà conoscere anche il lato più privato del professor De Martino. E la ringrazio. Adesso vorrei coinvolgere appunto Franco Zabagli, che ha completato il libro con una bella prefazione e, da studioso pasoliniano qual è, ha offerto anche a Domenico un breve intrattenimento su Dante in Pasolini. Dottor Zabagli, una lunga amicizia la lega al professor De Martino, che è una figura cara a tanti, come si ricava da queste pagine.
5: Sì, assolutamente sì. In realtà poi non è una lunga amicizia ormai, ma risale agli anni 90, direi, quando, diciamo, che quindi Domenico non è un amico di gioventù, come molti anche delle persone che hanno collaborato al libro. Però devo dire, è stata un'amicizia che è nata immediatamente fin dal primo incontro. Ecco, venne al gabinetto VSE per proporre per l'antologia un saggio che riguardava la biblioteca di Contini. L'argomento in sé era già qualcosa che mi interessava moltissimo, e da questa occasione ne sono venute rapidamente molte altre, fino a poi una consuetudine vera.

0: sua vita ha creato intorno a lui. E questa compresenza, ecco, di così, di un'affettività, di una dimestichezza molto, molto diretta, molto semplice, molto scherzosa, che non si ritrae rispetto a un così, a una visione delle cose, di come va il mondo, di cosa ci piace e non ci piace nel mondo della cultura, dei libri che stanno uscendo, dei libri che come dovrebbero essere, come non sono più. Insomma, un insieme di considerazioni nelle quali ci aggiorniamo con una certa costanza. Insomma, ecco, a me il parere di Domenico su tante cose, fosse più disponibile a rispondere subito al telefono sarebbe meglio, ma insomma quando uno con pazienza lo tampina, magari con qualche messaggio un po' spiritoso o anche un po' aggressivo, eccolo che lo si riesce a stanare e si riesce finalmente ad averlo come interlocutore, come quell'interlocutore prezioso e originale che è.
1: E dunque è questo il Domenico De Martino che riconosciamo poi anche fra le pagine, di cui si conviene usare un poco d'arte.
0: Assolutamente sì, ecco, quella così, com'era, la categoria della varietas, che era un riferimento per i grandi filologi del 400, ora non vogliamo montarci troppo la testa, però è veramente la varietà, la capacità di Domenico veramente, cioè con Domenico si può parlare di Leo Spitzer e si può parlare della tradizione critica del testo e si può anche parlare così della regia dei varietà del sabato sera di Antonello Falqui, insomma, ecco, cioè con una competenza tecnica, perché vorrei ricordare che quello che a me piace di Domenico è che abbia avuto un percorso curricolare, diciamo così, assolutamente eterodosso e abbia avuto esperienze nel mondo dello spettacolo con collaborazioni anche di grande prestigio e successivamente o contemporaneamente, perché poi insomma una sua biografia sarebbe un po' complicato scriverla, credo, data anche il suo understatement e qualche reticenza, è diventato una persona che veramente ha una competenza e un'autorevolezza su discipline importanti, su autori importanti e su questioni che non sono soltanto di filologia ma anche di politica e soprattutto anche proprio di morale, ecco, cioè, perché la levità di Domenico non va minimamente a discapito di un rigore che come quello praticato si deve praticare nella filologia, lo si deve praticare anche in quella così in quella decenza, come la chiamava Montale, nel vivere quotidiano.
1: La ringrazio, torno tra poco dal professor De Martino, saluto Franco Zavagli, saluto anche Cosimo Burgassi, non senza avergli chiesto però se aveva qualcosa da aggiungere a proposito di quello che magari ci diceva Franco Zavagli, dottor Burgassi.
2: Sì, credo che valga la pena semplicemente sottolineare quello che adesso Franco ha detto, cioè il senso di questo volume era rappresentare le varie arti che si compendiano in un solo uomo, ma anche ma a questo dato che potrebbe essere puramente quantitativo, in Domenico è ben temperato e si sposa in maniera perfetta invece con una ricerca, come ha detto Franco, qualitativa di un risultato, di un gusto, anche un gusto raffinato. Domenico, devo dire, tutti gli autori, tutti gli amici presenti in questo volume sono sicuro che riconoscano a Domenico nelle loro collaborazioni questa capacità di fare le cose bene. Domenico, anche qui con understatement, ci tiene sempre a dire che lui le cose le fa malino, laddove però tanti altri insomma le fanno male.
1: Quindi, o peggio.
2: O peggio.
1: Grazie. Allora ringrazio anche Cosimo Burgassi, ringrazio Franco Zavagli una seconda volta, un'altra volta, e torno appunto dall'omaggiato, dal professor De Martino, per salutarci, ma forse insomma anche per un commento sulle tante belle parole che Franco Zabaglia e Cosimo Burgà

0: Ah sì, hanno speso per lei. Cosa ne dice?
1: No, troppo, come ho detto, è tutto assolutamente troppo. E mi ha rubato Cosimo anche quello che avrei voluto dire. Io sono molto affezionato a questo mio fare malino, perché è come un poco d'arte. Mi piace il piccolo, non... Anche perché se non si volessi fare grande mi vestirei da Napoleone, non so, farei delle cose assolutamente stravaganti. Sì, fare malino è bene, perché si può migliorare e non è proprio fare male. Io questo ci credo, è certo di portare in fondo le cose, ma tutto è veramente troppo. Ringrazio Cosimo, ringrazio Franco, sono quasi la mia famiglia, diciamo, insomma, o almeno appartengono alla mia famiglia morale culturale e affettiva. Vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e mi piace che siano tutti veramente amici, non c'è stato nessuna, credo nessuna ombra che potrebbe accadere di scambio di qualche cosa. Ci siamo stati tutti, io a farmi così un po' anche prendere in giro perché non rispondo al telefono magari e tutti intorno, insieme tutti a come un grande una grande cena a proporre delle cose buone, delle cose utili, delle cose che sono costate anche fatica, perché scrivere, pensare è fatica.
0: C'è una gran bella atmosfera, ora mi viene in mente, no, anche al Festival Dantesco che lei dirige ormai da diversi anni a Ravenna, che è nato con il nome di Dante 2021, si chiama ora Prospettiva Dante, e chissà se ci può anticipare qualcosa sulla nuova edizione in arrivo a settembre.
1: Volentieri, perché bene parlarne, io sono molto apprezzato, questa è la 14ª edizione ormai, insomma, e ci saranno dei personaggi, intanto il verso che abbiamo scelto è versi d'amore e prose di romanzi, è una definizione del mestiere di scrittore in pratica che Dante fornisce per descrivere in qualche modo l'opera di Arnaut Daniel, un poeta provenzale. Quindi una connessione, di un passaggio di consegna che è molto della letteratura, questo passarsi le consegne, ascoltarsi. E ci saranno ospiti, credo, interessanti, da, mi piace segnalarne almeno un paio. Ci sarà il priore di San Miniato al Monte di Firenze, un padre domenicano, Bernardo Gianni, che ci parlerà di Dante, di alcune sue riflessioni a metà fra la teologia e la ricezione del messaggio dantesco oggi. E ci sarà anche uno storico dell'arte come Jacopo Veneziani, col quale parleremo di divulgazione. Dante è un caso tipico, poi il centenario lo ha esaltato a questo momento, di grande divulgazione, di grande apertura. Come si fa divulgazione? Questo è un tema che a me interessa molto, perché divulgazione è una parola un po' trasparente in qualche modo. Bisogna sempre precisare che cosa vuol dire divulgazione, come si fa, perché si fa, con quale scopo, quali risultati ottiene, perché se ne fa tanta e non sempre forse è quello che almeno nel mio piccolo io desidererei, perché divulgare vuol dire parlare a chi non è un professionista del settore con un tono e con una forma ricevibile, ma con un contenuto alto. Bisogna durare fatica anche per subirla la divulgazione. È un impegno forte, non è come dire dare i cascami delle proprie cose, come a volte può essere, o delle semplificazioni, delle banalizzazioni a un pubblico meno qualificato. Si dà qualcosa di prezioso a un pubblico molto qualificato ed è un'operazione importante.
0: Ecco, i nostri ascoltatori avranno capito quali e quanti stimoli, suggestioni possano arrivare dall'ascolto del professor Domenico De Martino, naturalmente, e anche dal Festival Prospettiva Dante. Noi dunque ringraziamo e molto cordialmente salutiamo Domenico De Martino, ci uniamo agli auguri di coloro che hanno voluto regalargli questo libro per festeggiare i suoi 70 anni. Qui si conviene usare un poco d'arte. Ronzani Editore. A risentirci presto, spero, e buona estate, professor De Martino. Grazie.
1: Grazie infinite a te e a tutti.

0: Sono davvero molto grata a Domenico De Martino per questo tu. Ed è fra amici, con la voce familiare che ci è altrettanto cara, del nostro critico Luigi Tassoni, che andiamo a concludere l'ultima puntata di questa stagione. Sul suo leggio c'è oggi la nuova raccolta di un poeta di lungo corso e a cui sono andati alcuni fra i maggiori premi letterari italiani. Silvio Ramat.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: L'ultimo capitolo dell'opera poetica di Silvio Ramat, edito di recente da Crocetti, si intitola Il Viola. E parliamo di capitolo proprio perché negli anni il poeta fiorentino è trapiantato a Padova, dove ha insegnato a lungo all'università, e ha tracciato una sua storia personale in versi con suggestioni che riguardano più direttamente il nostro tempo. Di queste suggestioni ci parla il nostro critico Luigi Tassoni e vediamo dunque, professore, di cosa racconta appunto Il Viola di Silvio Ramat.
2: Allora, come lei ha anticipato, ogni libro di poesia di Silvio Ramat incrocia due filoni tematici portanti. Da un lato il senso di familiarità con l'ambiente e dall'altro la percezione di una memoria che da soggettiva o privata si fa culturale e perciò si apre al nostro tempo, anche se evita, per fortuna devo dire, considerazioni attualistiche, per così dire, nelle quali trascende molto spesso la poesia contemporanea. Il tema del tempo è naturalmente centrale nei versi di Ramat e in entrambi i casi, cioè sia nei ricordi familiari, sia in una memoria che volentieri sconfina nelle letture, nella letteratura, nella poesia degli altri, insomma in entrambi i casi, dicevo, Ramat mantiene un tono affabile, un tono da confessione amichevole, come se pronunciasse i suoi versi all'orecchio del lettore.
0: E poiché lei parla di ricordi, di memoria, di tempo, non possiamo non chiederle che rapporto c'è fra il Silvio Ramat, critico e storico della letteratura novecentesca, con una produzione copiosa, premiata dall'Accademia dei Lincei, per rendere l'idea, e il poeta Silvio Ramat.
2: Allora, in entrambi i casi, senza dubbio, io gli riconosco, anche perché Silvio Ramat è uno di quei poeti con i quali ho avuto la fortuna di avere da tanti anni un rapporto diretto e affettuoso, quindi lo dico volentieri, gli riconosco la passione e la pazienza della scrittura, che devo dire coinvolgono prima di tutto una situazione ben precisa ed è come se la raccontassero al lettore. Certamente il critico, il saggista Silvio Ramat, lo sanno in tanti, è un punto di riferimento importante dalle ampie vedute, dalle ampie conoscenze e in merito soprattutto alla poesia italiana e non solo novecentesca. Ma per il Novecento posso ricordare, a beneficio del lettore di oggi, che si devono proprio a Ramat alcuni fra i più bei libri, per esempio sull'opera di Montale, dei saggi che hanno fatto scuola, non so, Luzzi, Bigongiari, Sinisgalli, per arrivare a Betocchia, Ungaretti, e vorrei anche limitarmi naturalmente su Alfonso Gatto, che Ramat, come pochi, ha saputo leggere. Fra l'altro, nella sterminata bibliografia critica di Ramat vi è un volume, secondo me, finora insuperato, io lo ripeto spesso e lo faccio volentieri anche qui alla radio, è un volume che data la metà degli anni 70 del Novecento e si intitola Storia della poesia italiana del Novecento. Fu allora il tentativo di mettere un po' d'ordine nell'oceano in fermento della modernità poetica. A questo aggiungerei un altro suo grosso saggio, che è stato un atto di chiarezza, ma anche di difesa della poesia, al contrario di quello che avveniva intorno a lui negli anni in cui uscì il volume, ovvero quello intitolato L'ermetismo, che parla di una delle stagioni più ricche di risultati e dinamiche della storia poetica europea, direi.
0: E dallo studioso e dal saggista torniamo però ora al poeta e torniamo alla raccolta Il Viola che abbiamo sott'occhio. Come si muove dunque il poeta 85enne di oggi sul filo della sua dimensione del tempo?
2: Ecco, è una domanda cruciale naturalmente per ogni poeta che abbia una bella carriera di poeta, no? Dunque io non riesco a pensare, non ci sono mai riuscito, a un Ramaz senile, perché senile non è mai la parola di questo poeta, a differenza di altri grandi poeti contemporanei, ad esempio Saba, Ungaretti, Petocchi, che accentuavano il tema della vecchiaia o vecchiezza, come si diceva allora, come a voler creare per sé una sorta di tempo fuori dal fluire del tempo presente. La voce di Ramat mi arriva come sempre piena della sua freschezza, dotata di una spontaneità e spesso di una tenerezza che saremmo più propensi ad attribuire a un'età meno esperta. Tuttavia la poesia di Ramat, e questo libro recente lo testimonia in pieno, non è superficiale, né passionale o diciamo nostalgica o tantomeno saggia, ecco. Diciamo che è una poesia dal racconto rapido, che ci porta con discrezione negli avvenimenti familiari all'origine di casa Ramat, per esempio, no? E lo fa non con il racconto dei ricordi, ecco, lo fa con schegge, allusioni, riferimenti rapidi, sapori, odori, insomma, percezioni freschissime che riportano il poeta e noi con lui al qui e ora del suo percorso, anche se sembra ci parli a volte un Silvio bambino, un Silvio in cerca del suo specifico in gioventù, o anche quando ce ne parla l'uomo esperto e anche disincantato di oggi.
0: E da qui nel suo nuovo libro di versi anche un particolare atteggiamento riguardo al pensiero della morte, fino a che punto esorcizzata grazie alla poesia?
2: Direi l'angoscia e non la paura è il sentimento più vicino alla descrizione di questa condizione, di questa percezione del limite, ecco, ma tutto avviene con un attento e persino autoironico sguardo che si apre nel quotidiano a un pensiero sull'incognita di fronte alla quale si trova il poeta e si estende al dopo, a coloro che continueranno a condividere i luoghi e le suggestioni di una vita comune. Ma ciò che più interessa, interesserà anche il lettore, che il viaggio del poeta di oggi avviene fra cose, figure, azioni che rimangono fortemente attaccate alla vita. C'è la poesia di tutto questo resoconto e anche di questa resa dei conti negli spazi che a volte si guardano con un occhio diverso. Ramat inaugura una sorta di leggerezza del tragico e questa naturalezza del suo discorso noi lettori la percepiamo appunto nella naturalezza del verso, del ritmo che ha proprio cadenze narrative, lo dicevo prima, da confessione pronunciata sottovoce nella sua irrinunciabile autenticità.
0: E allora molto ci ha incuriosito il professor Tassoni e poiché, come sempre lui ci ha insegnato, quando si parla di poesia bisogna farlo con il testo alla mano, gli chiediamo per salutarci di leggerci alcuni versi da Il Viola di Silvio Ramat, un libro pubblicato da Crocetti Editore.
2: Leggo proprio l'ultima poesia del volume. Non è detto, non entri anch'io nel novero di chi volta le spalle al calendario, al tempo misurato, i mesi e anni. Basta aver fede e nascono tramonti interminabili, e tale il rossore che la notte si trattiene in disparte, poi stanca di attendere non cala. Perciò non ha interrotto la cicala alunna della luce il suo concerto senza sponde, tormento a cielo aperto e forse goccia di immortalità.
0: Vi abbiamo riproposto una puntata di
1: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione, nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza nel nord-est d'Italia. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra la Tisana e Sastino di Livenza. Sulla A4 ancora, code per traffico al bivio per la A23 in immissione in direzione Tarvisio. A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso allo svincolo di Latisana in entrata in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano, si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 12.30. Vediamoli. Finite le vacanze per l'Assemblea Nazionale. Rivedere le modifiche alla legge sugli stranieri. Guida pericolosa nella fascia costiera. A Rovigno la Grisia. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno. Il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 12.30. A più tardi.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione: un campo di alte pressioni si è esteso dalle isole britanniche verso le Alpi e il centro Europa. Aree cicloniche con perturbazioni si mantengono lontane dalle nostre regioni. Da sud-est affluisce sul paese aria più calda e gradualmente più secca. Le previsioni: nel pomeriggio generalmente sereno, debole bora nel litorale. Le temperature massime saranno comprese tra 22 e 30 gradi. Domani, lunedì, nebbia mattutina localmente a valle. Nel corso della giornata soleggiato sui rilievi della Slovenia settentrionale, nuvolosità variabile. Nel litorale la bora cesserà di soffiare. Temperature minime andranno da 9 a 16 gradi, le massime da 24 a 31. Nella notte tra lunedì e martedì, addensamenti a partire dalle regioni occidentali. In mattinata, rovesci e temporali da sud-ovest si estenderanno alla maggior parte del paese e si esauriranno in serata. Scirocco in rafforzamento lungo la costa. Mercoledì, graduali rasserenamenti, ancora acquazzoni e fenomeni temporaleschi sull'arco alpino. Vediamo le strade. Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali strade e autostrade della Slovenia. Per un incidente sull'autostrada A1, Lubiana-Capodistria, traffico ostacolato sulla corsia di emergenza dinanzi al bivio di Sermino. Incolonnamenti sempre sulla A1 in direzione della costa dalla tangenziale di Lubiana, da Vic a Eberdo fino a Vrhnika, nonché tra Unez e Postumia. Rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia anche nella direzione opposta, quindi verso la capitale. Ancora sulla Capodistria Lubiana, traffico ostacolato per un mezzo in avaria tra Senosece e Nanos. 3 chilometri di coda dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Rallentamenti e code anche sulle altre principali arterie del paese. Lunghe code inoltre in ambo le direzioni tra Sezza e Isola e tra Dragogna e Capodistria. Ricordiamo che fino alle 22 rimane in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Radio Capodistria, sono le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai fatti del giorno, vediamo i titoli. Finite le vacanze per l'Assemblea nazionale. Rivedere le modifiche alla legge sugli stranieri. Guida pericolosa nella fascia costiera. A Rovigno la Grisia. Una buona domenica a voi, iniziamo dagli interni. Dopo la pausa estiva riprendono i lavori del Parlamento. I deputati saranno impegnati con la richiesta di referendum consultivi sulla subordinazione dell'assistenza sociale al servizio della comunità, sul diritto di voto degli stranieri alle elezioni locali e sull'abolizione del canone RTV proposte dalla coalizione da Resnica. Inoltre, l'agenzia CNOS informerà Sova su possibili influenze dall'estero. Come dicevamo, la Sova dovrà informare mercoledì prossimo la Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence, il CNOS, sulla potenziale influenza di paesi terzi sulla sovranità e la sicurezza nazionale della Slovenia. Rivedere le modifiche alla legge sugli stranieri. Secondo la Camera di Commercio, le proposte contenute nella normativa penalizzano la Slovenia nell'impiego di forza lavoro da altri paesi, soprattutto dai Balcani occidentali. Il testo, preparato dal Ministero dell'Interno, sarà in pubblico dibattito fino a mercoledì prossimo. Delio De Sardo.
2: Le modifiche alla legge sugli stranieri, così come proposte, renderanno la Slovenia meno attraente per i lavoratori provenienti da altri paesi, avvertono dalla Camera di Commercio. Il progetto di legge, preparato dal Ministero dell'Interno, estende tra l'altro il periodo per il ricongiungimento familiare da 1 a 3 anni e aumenta l'importo necessario per mantenere i membri della famiglia. È richiesta anche una conoscenza più elevata della lingua slovena per il ricongiungimento familiare e per il rilascio del permesso di soggiorno permanente. La Slovenia, alle prese con una carenza cronica di lavoratori in vari comparti dell'economia, otterrà con queste misure lo spostamento in altri paesi del cosiddetto bacino di lavoratori balcanici, sostiene Goran Lukic, presidente dell'associazione che raggruppa i consulenti del lavoro. aggiunge che per una famiglia di 4 persone un lavoratore straniero dovrà guadagnare più di 4.000 euro al mese per poter ricongiungersi con la famiglia dopo 3 anni. Secondo Lukic, ad essere maggiormente penalizzato sarà proprio il bacino balcanico, in quanto i lavoratori provenienti dai Balcani occidentali cercheranno impiego in altri paesi dell'UE. L'irrigidimento delle misure per il ricongiungimento familiare dei lavoratori stranieri probabilmente avrà effetti anche sull'economia. La Slovenia si impegna sul mercato globale per attrarre lavoratori stranieri e farli impiegare da noi. Purtroppo siamo quasi in fondo alla classifica dell'attrattività. Un altro problema è che queste misure ridurranno ulteriormente l'interesse per lavorare in Slovenia, avverte Mitja Gorenšček, direttore esecutivo per il dialogo sociale alla Camera di Commercio. La bozza della proposta di modifica della legge sugli stranieri sarà in consultazione pubblica fino a mercoledì prossimo.
1: Continua a destare forte preoccupazione il fenomeno della guida pericolosa tra i giovani nella fascia costiera, dove nei primi 8 mesi dell'anno le frequenti infrazioni e 24 incidenti causati da motorini truccati hanno spinto la polizia di Capodistria al sequestro record di oltre 70 veicoli. Un'emergenza che gli assistenti sociali riconducono a un profondo disagio giovanile, evidenziando come le sole nuove misure legislative risultino insufficienti a risolverne le vere cause. Alessia Mitar.
3: La ricerca di scariche di adrenalina, la marcata sottovalutazione dei rischi e un sottostante disagio giovanile rappresentano la spinta principale della guida spericolata tra gli adolescenti, che in passato erano soliti riprendere le proprie bravate in moto per poi condividerle sui social network. Questo fenomeno ha indotto le istituzioni a correre ai ripari. Nel settembre dello scorso anno il sindaco di Capodistria, Aleš Beržan, ha sollecitato il Ministero delle Infrastrutture a revisionare il codice della strada, portando all'innalzamento dell'età minima di guida da 12 a 15 anni. A 6 mesi dalla riforma, l'inasprimento dei controlli territoriali ha già condotto la polizia capodistriana al sequestro record di oltre 70 veicoli truccati. La tensione resta elevata sul fronte della sicurezza stradale. Dopo gli 82 incidenti causati dai giovani tra i 14 e i 18 anni nel 2024 e i 74 del 2025, la statistica dell'anno in corso registra finora 24 sinistri, dato da cui restano tuttavia esclusi minori di 14 anni in quanto non perseguibili penalmente. Il Centro di Assistenza Sociale del Litorale Meridionale evidenzia però come la risposta sanzionatoria e l'adeguamento normativo rappresentino solo una parte della soluzione. Gli operatori sottolineano infatti le radici profonde del problema legate a famiglie schiacciate da pressioni economiche, all'indebolimento dell'autorevolezza genitoriale a fronte della diffusione dei modelli digitali e al bisogno dei ragazzi di trovare approvazione dai coetanei. Di fronte alle sanzioni, i genitori oscillano tra il senso di impotenza nell'imporre limiti e l'iniziale tendenza a minimizzare l'accaduto. Poiché i comuni costieri e del Carso sono ancora privi di programmi mirati contro la guida pericolosa, gli esperti intervengono attraverso centri diurni e percorsi preventivi generici, ribadendo la fondamentale necessità di rafforzare gli organici e stabilire una rete di cooperazione strutturata tra forze dell'ordine, scuole, sanità ed enti locali per arginare il problema alla radice.
1: Andiamo in Europa. Oggi in Europa si celebra la giornata della memoria per le vittime dei regimi totalitari e autoritari. Un monito sulle conseguenze dell'odio e dell'intolleranza, afferma la Commissione europea, ribadendo l'importanza di difendere i valori dell'Unione. In Slovenia, a Lubiana, si è inaugurata una mostra sulle ex celle carcerarie. Venerdì sera, invece, si è tenuta una messa nella cattedrale della città. 6 paesi europei hanno chiesto una tassa sugli extraprofitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. I ministri delle finanze di Germania, Italia, Austria, Polonia e Portogallo, insieme al loro omologo spagnolo, hanno inviato una lettera congiunta al ministro delle finanze dell'Irlanda, paese attualmente che detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea. Oltre un centinaio di ex diplomatici britannici e francesi hanno accusato Israele di pulizia etnica e chiesto provvedimenti. Il mondo non considera più lo Stato di Israele una vera democrazia, hanno affermato. Erika Paternusch.
4: Ex diplomatici britannici e francesi, di cui numerosi hanno ricoperto incarichi di alto livello in Medio Oriente, hanno chiesto al capo del governo di Londra, Andy Burnham, e al presidente francese Emmanuel Macron di intervenire contro Israele per la pulizia etnica e il tentativo di annientare la Palestina. In una missiva i due leader hanno avvertito che il Regno Unito e la Francia hanno svolto un ruolo chiave nel plasmare il Medio Oriente moderno e ricordato che lo scorso anno entrambi i paesi hanno riconosciuto la Palestina come Stato. Pertanto, Londra e Parigi ora hanno la responsabilità di collaborare per garantire pari diritti a israeliani e palestinesi. Gli ex diplomatici hanno inoltre accusato Israele di pulizia etnica e avvertito che il mondo non considera più lo Stato di Israele una vera democrazia. Ritengono anche che la Palestina stia scomparendo dagli occhi del mondo, quindi chiedono misure urgenti, tra cui il divieto di commercio di armi, per costringere Israele a riconoscere uno Stato palestinese. Sono necessari quindi provvedimenti urgenti per proteggere il diritto all'autodeterminazione dei palestinesi, hanno affermato ancora gli ex diplomatici, poiché il governo israeliano cerca di distruggere ogni possibilità di creare uno Stato palestinese indipendente, mostrando disprezzo per la legge, le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia e innumerevoli risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Vediamo gli esteri. Qualsiasi paese che parteciperà alla guerra economica statunitense contro l'Iran sarà considerato un nemico e danneggeremo i suoi interessi. Questo è l'avvertimento del capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano, Mohsen Razaei. In questo contesto, ha affermato, la Repubblica Islamica ha diverse carte vincenti nella manica, dato che non ha ancora attaccato gli interessi economici statunitensi nella regione. Finora abbiamo attaccato solo basi militari, ma se vorranno imporci sanzioni economiche, ha minacciato Razaei, attaccheremo le compagnie petrolifere ed economiche che gli Stati Uniti possiedono in Iran e altrove. Il Marocco ha messo Ceuta e Melilla al centro delle sue rivendicazioni territoriali. Il ministro marocchino della giustizia Wahbi ha rivendicato i diritti, definiti storici e geografici, del suo paese sulle due città autonome e ha proposto di istituire un dialogo con la Spagna per discuterne il futuro. Fonti del Ministero degli Esteri di Madrid hanno reso noto che la Spagna ha comunicato al Marocco il suo rifiuto categorico alle rivendicazioni, ribadendo che le due città fanno parte della sovranità e dell'integrità territoriale della Spagna e quindi del territorio dell'Unione Europea. Un sisma di 5,9 gradi Richter ha scosso l'est del Giappone, con forti scosse avvertite anche nell'area metropolitana della capitale Tokyo. Il bilancio provvisorio è di 37 feriti, ma non è stato emesso un allarme tsunami. Il sisma ha avuto epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki, ad una profondità di una settantina di chilometri. Vediamo la pagina della cultura e femminicidio, la parola più consultata sul portale Treccani dall'inizio del 2026. Il termine, già scelto dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana come parola dell'anno nel 2023, precede nella classifica Maranza Fake News e Overtourism. Tra le 10 parole più cercate,

0: significato. Se in passato indicava una persona rozza interessata a mettersi in mostra, oggi viene usato soprattutto per descrivere giovani appartenenti a gruppi di strada, riconoscibili per l'abbigliamento vistoso e i modi di fare. Segue fake news, espressione ormai entrata nell'uso comune grazie soprattutto a internet e i social media, mentre al quarto posto c'è overtourism, utilizzato per indicare il sovraffollamento turistico che interessa alcune città e località e che può creare disagio ai residenti e conseguenze per l'ambiente. La parte centrale della classifica è occupata da parole ormai familiari nel linguaggio quotidiano. Ci sono influencer e follower legati al mondo dei social, ma anche smart working, espressione diventata di uso comune soprattutto durante la pandemia per indicare una modalità di lavoro più flessibile. Chiudono la lista rider per indicare chi effettua consegne a domicilio, meme, oggi associato soprattutto ai contenuti che diventano virali sui social, e selfie, l'autoscatto realizzato generalmente con uno smartphone o una webcam. Una classifica che restituisce uno spaccato delle parole entrate più recentemente nell'uso comune, molte delle quali legate ai cambiamenti della società, alla tecnologia e al modo in cui comunichiamo.
1: Croazia, il centro storico di Rovigno, oggi è teatro di un evento artistico tradizionale. Stiamo parlando della crisi, è ritornata sulla scena un anno fa dopo una pausa di 5 anni. Valmer Kuzma.
2: Questa soleggiata domenica d'agosto a Rovigno trascorre all'insegna della crisi alla mostra artistica della durata di un giorno allestita all'aperto lungo l'omonima via che dal centro città si arrampica fino alla Basilica di Santa Eufemia, organizzata dall'Università Popolare Aperta e dal Museo Civico. L'evento è ritenuto un vero e proprio brand culturale della località e parte integrante della sua memoria collettiva. La Grisia nacque nel 1966 come omaggio ai turisti americani sbarcati con la nave da crociera a Liburnia. Poi, con il passare degli anni, si è consolidata come un atelier a cielo aperto, attirando fino a 15.000 visitatori in un solo giorno, offrendo spazio espositivo ad artisti, accademici, amatori, studenti e bambini. Tuttavia, negli ultimi anni la mostra aveva perso centralità e l'estate scorsa, dopo una pausa di 5 anni, la tradizione è stata ripresa per volere del sindaco Emil Nimčević. Per quanto riguarda i premi, l'opera giudicata più bella verrà acquistata dal Museo Civico per l'importo di 5.000 euro. Seguiranno premi minori con la stessa modalità. La proclamazione dei vincitori è fissata per le 19 dinanzi alla casa del grande pittore rovignese Bruno Mascarelli, scomparso nel 2019.
1: Radio Capodistria, ore 12:43 minuti. Si chiude qui i fatti del giorno in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Mitia Marsic. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra circa 45 minuti, vale a dire alle 13:30, ritroverete il notiziario. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.

0: porta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico tra il bivio per la A28 e San Stiro di Livenza. A4 Venezia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico tra la A57 e tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. E vi segnalo inoltre vento forte sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Riccardo Pellegrini presenta

0: Musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, in versione Ora Musica Weekend. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, abbiamo già iniziato ieri a riascoltare le tante novità di questa settimana, tra poco ripartiamo con l'ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica si scaldano i motori con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati santi, ci fermeremo.

0: intervista.
1: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
2: Salve a tutti, salve a tutti.
1: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
2: Sì, ho 16 anni.
1: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
2: Il mio primo inedito.
1: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
2: No, la racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
1: Come mai?
2: No, perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
1: E lei,
2: questa cosa.
1: E lei l'ha sentita la canzone?
2: Penso di sì, non
1: hai avuto ancora segnali.
2: No.
1: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
2: Con il cuore, sì.
1: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
2: No, beh, sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
1: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
2: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
1: Basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
2: sì.
1: Da Viareggio.
2: Sì.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Arrivederci anche a tutti.

Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità.

0: vincerà.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri sera si è asciutto. Ha già messo a fare uscire una vicinata che mi piega. Ma ha bloccato.

0: Qua Pietro fai sempre chiesto, ma sei proprio strun.
1: Qua Pietro ci scemi.
2: E ce n'è un'altra da condividere. Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 13.30. Dopo la pausa estiva riprendono i lavori del Parlamento. I deputati saranno impegnati con la richiesta di referendum consultivi sulla subordinazione dell'assistenza sociale al servizio della comunità, sul diritto di voto degli stranieri alle elezioni locali e sull'abolizione del canone RTV, proposte dalla coalizione e da Resnitsa. Inoltre, l'Agenzia per l'Intelligence e la Sicurezza, la SOVA, informerà mercoledì prossimo la Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence, il CNOUS, sulla potenziale influenza di paesi terzi sulla sovranità e la sicurezza nazionale della Slovenia. Il capo dell'esercito pakistano Asim Munir visiterà l'Iran nella giornata di domani lunedì, in base a quanto riferito dal portavoce del ministro degli esteri iraniano in un comunicato. La fonte ha precisato che la visita si inquadra nella continuazione degli sforzi da parte del Pakistan per giungere alla pace e alla sicurezza nella regione. Il Pakistan ha assunto il ruolo di mediatore nelle negoziazioni tra Iran e Stati Uniti finalizzate alla fine della guerra. Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che il suo paese è in guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo aver annunciato l'imposizione di dazi di ritorsione sui prodotti statunitensi in seguito al fallimento dei negoziati per raggiungere un accordo. I dazi entreranno in vigore l'8 settembre prossimo. Pronta la risposta del capo della Casa Bianca Donald Trump, che ha criticato il Canada accusandolo di approfittarsi ingiustamente della situazione. Ieri pomeriggio nella città di Bjelovari, nel pressi di Bileka, nella Bosnia ed Erzegovina meridionale, un uomo avrebbe deliberatamente investito con la sua auto un gruppo di spettatori riuniti per le tradizionali corse dei cavalli. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Secondo quanto riportato dai media regionali, la polizia è ancora alla ricerca del sospetto. Radio Capodistria, ore 13.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 15.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, un saluto a voi tutti all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia. In direzione Trieste, code per traffico sempre alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione al vento forte sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Disco 2000.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Souvenir d'Italie.
4: La collezione di sola musica italiana.
3: Su Radio Capodistria.
5: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchi.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Jacopo d'Istria, che anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.si, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, non forchiere, e questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Le notizie delle 15:30. Intervenendo a margine del congresso del forum SDS per l'agricoltura e gli affari rurali presso la fiera Agra a Gornja-Radgona, il premier Janez Janša ha sottolineato che la sicurezza alimentare è una questione di sopravvivenza e di sviluppo della Slovenia. Secondo le sue parole, l'agricoltura non è solo un settore economico, ma anche la più importante infrastruttura strategica a cui il paese deve garantire un futuro. È necessario che torniamo a renderci conto che senza agricoltori non c'è cibo e senza cibo non c'è vita, ha detto Janša. La prossima settimana, secondo le stime del quotidiano Finanze, sono previsti nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti in Slovenia se il governo non deciderà di intervenire sulle tasse. Il quotidiano ritiene che il prezzo della benzina 95 ottani potrebbe aumentare di più di 2 centesimi al litro a circa 1,60 euro. Il gasolio da autotrazione potrebbe invece costare 1,90 euro, quindi 4 centesimi in più, così come anche il gasolio da riscaldamento, che potrebbe arrivare a 1,51 euro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto la possibilità di tenere elezioni durante il conflitto armato con la Russia. Secondo le sue parole, il voto in periodo di guerra rappresenterebbe un rischio enorme e un vero e proprio tsunami che dividerebbe il paese. La dichiarazione di Zelensky fa seguito all'appello lanciato martedì scorso dall'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, molto popolare tra gli ucraini, affinché si tengano le elezioni nonostante la guerra, poiché la democrazia non deve essere tenuta in ostaggio dalla Russia. La Grecia si prepara a una nuova ondata di caldo con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi in alcune zone. Lo ha annunciato l'Agenzia Meteorologica Greca. La grave siccità e i forti venti, inoltre, aumentano il rischio di incendi boschivi in gran parte del paese, hanno avvertito le autorità. Nella capitale, Atene, sono stati aperti 7 centri climatizzati per offrire riparo alle persone, mentre in diversi quartieri sono state installate oltre 130 fontanelle per animali randagi. Per adesso è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 17:30.
3: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
6: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
3: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che ci ha i favolosi Deep Purple, ma anche, come sempre, tanti servizi interessanti. E negli stili di copertina c'è, incredibile ma vero, un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70, che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso. Ancora continuano, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora. Un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, ebbene, loro non sono mai stati nemici tra loro. Infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
6: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie, e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto. Io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
3: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora sompetta sui palchi e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
6: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
3: Rolling Stone,
6: Foreign Tanks.

0: E allora continuiamo a classic rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma, che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraca, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
1: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante, loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, a leggende, a territori, no? Come...
1: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo poi vedremo. Che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
0: E che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole, il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è cioè una ricerca di... Diciamo qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
1: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita è la propria forza interiore. E quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
0: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule,
1: Naufraghi.
2: Perché

0: E adesso a Classic Rocconelli la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di un suo prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Sì, tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta, o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso.

0: che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più. Quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
0: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. Sì. Allora, parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
0: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
0: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica. Quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
0: Grazie,
1: ciao Leo.
0: Ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato e compiti di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa qui, chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plates, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Se ma suona in dei suoni che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Nella stessa direzione vi invitiamo a guidare con prudenza, è segnalato un incidente tra Duino e Monfalcone Est. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Radio Capodistria On The Beach. I grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati. Vamos!

0: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: sera dai.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto sulla A4 Venezia Trieste. Per il traffico intenso, code tra Sistiana e la barriera di Trieste Liserte, si viaggia lentamente anche tra l'innesto con la A34 e Palmanova, in entrambi i casi disagi in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia è segnalato un incidente tra la Tisana e l'innesto con la A28 e un secondo incidente potrebbe provocare disagi tra Duino e Monfalcone Est. Sulla A4 Padova Venezia in direzione Milano, rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. In Italia si avvicina la scadenza del taglio delle accise sui carburanti. La misura introdotta dall'esecutivo di Roma terminerà alla mezzanotte del 24 agosto. Si profila quindi il rischio di prezzi ancora più alti per benzina e diesel proprio nel fine settimana del controesodo. Intanto prende forma un'iniziativa europea sull'introduzione di una tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere. La leader del PD, Elly Schlein, propone che la Premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti passino dalle parole ai fatti, assumano l'iniziativa e introducano questa tassa a livello nazionale in attesa che la proposta europea raccolga il consenso necessario. Il presidente russo Putin e il suo omologo statunitense Trump si incontreranno inevitabilmente e avranno un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina nel novembre prossimo, se entrambi parteciperanno all'evento. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Ushakov, aggiungendo che attualmente non vi sono segnali o indizi in merito, dato che il vertice è ancora lontano nel tempo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che, assieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Zelensky ha precisato che sono idee condivise sia dagli statunitensi che dagli europei e che sono il risultato di colloqui già conclusi tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Quattro corpi senza vita sono stati ritrovati tra le macerie di un condominio distrutto da un incendio giovedì sera nella città di Tussis, nella Svizzera orientale. Lo ha riferito la polizia. Quattro ancora le persone che risultano disperse, una invece è stata ritrovata viva. Le cause del rogo sono ancora oggetto di indagine. Anche l'identificazione delle vittime non è stata ancora completata. Otto le persone che sono rimaste ferite nell'incendio, di cui due in modo grave. Radio Capodistria, sono le 17.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

Aira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Media Monica. Da sorseggiare con le canucce nelle orecchie.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
2: Oh.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Nella stessa direzione, per il traffico però sostenuto, sulla A4 Padova-Venezia si viaggia lentamente tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Che si apre come al solito con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F. qui con voi per accompagnarvi attraverso le classifiche degli album più venduti, amati, ascoltati, downloadati, streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. 60 minuti circa per chi ci segue in diretta, beh per tutti insomma, chi ci segue in diretta nello spazio grosso modo fra le 18 e le 19 della domenica, chi ci segue in prima replica notturna alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e inizia la settimana bene, quindi passando la notte insieme ad Album Charts e alla nostra musica, quella delle classifiche e naturalmente anche in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. All'album della settimana, il featured album, ci arriviamo più avanti, un disco molto sperimentale, sognante, di una cantautrice beh molto interessante, della quale insomma abbiamo già sentito parlare in passato e che forse adesso si è presa anche più libertà nel senso di fare una musica ancora più piacevole, forse per se stessa, forse per i suoi fan più appassionati, perché è un disco veramente diverso dal solito, quello che sentiremo negli ultimi minuti di questo programma. Ma oltre a ciò le classifiche ci offrono come sempre tanti spunti, non soltanto la top 10 che vediamo da vicino per iniziare ad ascoltare un po' di musica, ma anche la zona bassa della classifica che ci dà modo di sentire qualcosa dal passato, possibilmente delle grandi canzoni. Classifica britannica è la prima che noi vediamo, l'Official UK Charts Company ci fornisce settimanalmente, puntualmente questa top 100, numero 100 c'è Dua Lipa con il disco omonimo, mi fermo un po' più su alla numero 92 c'è Romance, questo album dei Fontaines DC che stanno per uscire con un nuovo disco, questo era il loro quarto disco in studio, agosto 2024, si intitolava appunto Romanticismo, uno dei primi singoli che ne fu estratto era questo che si intitolava Starbuster.

questo sospiro incredibile che finisce l'album, anzi il brano, la title track del disco dei Fontaines D.C., questo singolo, non title track, l'album è Romance, questo era Starbuster, il singolo portante, era questo che volevo dire, mi sto confondendo, che questa settimana troviamo nella classifica britannica, la numero 92. A proposito di confondermi, ancora non vi ho ricordato le nostre frequenze, essenziale perché quando si inizia un programma va insomma presentata anche l'emittente, no? Così entriamo nelle vostre case, lo dobbiamo fare con educazione. Radio Capodistria trovate sui tradizionali 1170-1170 in AM, l'onda media, la radio con il suono e il sound di una volta, 1170 AM, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, ascolto in radio digitale DAB cercando semplicemente Capodistria o ascolto in streaming live sempre con la perfezione del suono digitale, gratuito, in chiaro, senza account, registrazione, password o perdita di propri dati personali o anche del proprio prezioso tempo, andando sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. E adesso sì che possiamo entrare nella chart britannica. Numero 10 c'è Sienna Spiral, l'album Visitor, ancora con noi in ascolto, il suo Material Lover.

Material Lover, il neo soul molto radiofonico di Sienna Spyro, non male effettivamente, la figlia del gioielliero, come chiamarla, qualcosa del genere, visto che come dicevamo anche arriva da una famiglia molto blasonata, gioielliere delle star, anzi sua padre addirittura. Numero 10 nella classifica britannica con l'album Visitor, numero 9 il soul di Olivia Dean con The Art of Loving, numero 8 The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 7 Ariana Grande con Petal, numero 6 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, alla numero 5 Michael Jackson The Essential, e poi c'è tutta una serie di nuove entrate interessanti, alla numero 4 ad esempio Jungle con Sunshine, il singolo che avete sentito sulle nostre frequenze era anche la title track del disco.

Sunshine Jungle, la nuova musica di questa band, questa formazione un po' ispirata dalla musica brasiliana, un po' dal funk, un po' dal soul, un po' dal buon umore estivo, diciamo così. Primo disco dopo che è entrata nella formazione ufficialmente, la loro collaboratrice e vocalist frontwoman Lydia Kitto. Adesso parlavamo di nuove entrate nella classifica britannica. Questa è la numero 4, l'album Sunshine firmato Jungle. Alla numero 3, The Script con The User's Guide to Being Human. Bel titolo questo, è il manuale dell'utilizzatore per essere umani, forse anche per restare umani di questi tempi, effettivamente tempi di intelligenza artificiale e di guerre assolutamente disumane. Numero 2, Cat's Eye, questa girl band molto prefabbricata, made in USA, con Wild, e nuova entrata per loro, nuova entrata anche al vertice per Phoebe Bridgers con Lost Weekend. Ora qui ho l'imbarazzo della scelta, sono tutte nuove entrate, mi fermo con i The Script, che sono stati anche il nostro single della settimana, non con il singolo attuale dall'album The Crowd Kept Singing or Was Singing Wonderwall, ma con il primo singolo che a me piaceva anche di più, intitolato Man in the Arena.

0: Man in the Arena, firmata The Script dalla classifica britannica The User's Guide to Being Human, il manuale dell'utilizzatore per diventare, essere, rimanere umani. Numero 3, nuova entrata, subito sopra Cat's Eye e Phoebe Bridgers, anche queste nuove entrate. Con questo siamo pronti a passare alla classifica americana. La famosa famigerata top 200 di Billboard. Per curiosità, noi in genere guardiamo la 200esima posizione, ma ci fermiamo verso la 100 per parità con le altre classifiche. Però per oggi non me ne vogliate, faccio eccezione perché alla numero 200 della classifica di Billboard c'è un disco storico, un disco leggendario, un disco importantissimo. Californication dei Red Hot Chili Peppers era un album che usciva nel 1999, pieno di singoli di successo, a partire dalla title track, da brani bellissimi come Parallel Universe, come Scar Tissue, la delicata Road Trip, no? Questa che vi faccio ascoltare adesso, che ci porta dall'altra parte, Other Side. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Other Side, Red Hot Chili Peppers, balzo nel passato grazie alla classifica americana. Servono anche a questo le classifiche, lo ripeto sempre, a trovare un po' di grande musica dal passato, non soltanto le novità, quelle che ci interessano e che ci devono arricchire nel corso delle nostre giornate, minuti, ore insieme qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Siete con Andrea F, se mi cercate sui social, se volete seguirmi, manifestarmi il vostro entusiasmo per quello che stiamo combinando qui musicalmente, beh, mi trovate su Instagram oppure su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F, uguale su Twitter, cioè su X, uguale su Instagram. Noi invece come radio ci trovate su Facebook, la pagina ufficiale Radio Capodistria Musica, perché è la musica che state ascoltando ed è lì che vi aspettiamo per restare connessi con noi. Entriamo nella top 10 americana, numero 10, Role Model con Chuck Timely and the Hourglass, già ascoltati 7 giorni fa dalla chart britannica. Numero 9, Drake con Iceman. Numero 8 c'è Karol G con Non me arrepiento de sentir tanto, cioè non mi pento di essere così sentimentali, di provare tanti sentimenti, tante emozioni. Un'emozione senz'altro che avrà provato sarà stata la felicità nella collaborazione con Bruno Mars in un singolo che compare anche su questo album intitolato Still.

Still, Bruno Mars e Carol G, se volevano fare una ballata romantica non è che hanno nascosto le loro intenzioni. Ecco, qui proprio con il cuore in mano a strapparci le lacrime con il cavatappi numero 8 nella classifica americana New Entry questa settimana, l'album di Carol G, non mi arrepiento di sentir tanto, non mi dispiace di provare tanto, di essere così sentimentale. Numero 7, Pusha T con All Eyes on Shiest, le nostre orecchie però no, gli occhi sì, rimangano negli Stati Uniti. Numero 6 invece Noah Kahan con The Great Divide, Morgan Wallen I'm the Problem alla numero 5, Ella Langley e Dandelion, il suo country modificato contemporaneo, alla numero 4. Invece modificata di molto la carriera di Olivia Rodrigo dalla presenza e dalla collaborazione del grande e con il grande Robert Smith, la voce dei The Cure, con lei in un singolo fantastico da questo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Oramai lo sapete che ogni volta che c'è occasione questa ve l'ascoltiamo e ce l'ascoltiamo insieme. Sto parlando della splendida What's Wrong With Me.

Al di là di ogni ragionevole dubbio, lo possiamo dire già adesso, una delle canzoni più belle uscita nel 2026 e rimarrà così secondo me anche fino alla fine dell'anno. Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith dei The Cure dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 3 nella classifica americana di Billboard. Numero 2 c'è Petal di Ariana Grande, in testa qui nuova entrata, esattamente come 7 giorni fa in Gran Bretagna, Stray Kids, il fenomeno del K-pop con This and That ancora in rotazione con il singolo Run It.

0: Run It, intensissima la musica di questi Stray Kids, naturalmente dalla classifica americana, dal vertice, dove anche qui è un messaggio per l'industria discografica americana. Il K-pop ha preso d'assalto persino le loro classifiche, anche quelle, direbbero gli statunitensi, non sono più quelle di una volta. Già, il monopolio USA su tante cose sta oramai vacillando. Andiamo a vedere che cosa accade invece nella chart italiana, dove vi devo dare una grande, grandissima, grandiosa notizia. Udite udite, la classifica della FIMI questa volta, per il primo anno da quando faccio album charts, non è andata in vacanza nella settimana di Ferragosto. Eravamo bloccati in genere tutto agosto con le classifiche uguali che si ripetevano, studiavo tutti gli stratagemmi possibili, facevo ascoltare brani dalla parte bassa, ma questa volta con noi c'è la classifica dal 14 dell'8 al 20 dell'8 2026. Grandi cambiamenti in casa FIMI, complimenti, magari mi hanno sentito, io l'ho detto tante volte, ci ho sorriso sopra tante volte, ho ironizzato, magari si sono detti dai quest'anno facciamolo contento sto poveraccio, se così fosse li ringrazio, ci prostriamo al suolo, andiamo a vedere insieme che cosa accade nella Top 100 Made in Italy. Alla numero 100 c'è Calcutta con Mainstream, era un bel disco questo, usciva nel 2015, conteneva una canzone che a me piaceva molto, intitolata Cosa mi manchi a fare.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Cosa mi manchi a fare Calcutta? Quanto era giovane lui quella volta? 2015, sono passati degli anni da quella volta, anche la musica di Calcutta, anche la sua voce, la maniera di cantare è decisamente maturata. Numero 100 nella classifica italiana, abbiamo fatto un bel salto nel passato con un brano che mi ricordo mi piaceva e mi faceva pensare bene di questo cantautore, del quale continuo a pensare molto bene. Entriamo nella top 10, numero 10 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, numero 9 Achille Lauro con Comuni immortali. Un po' di tempo che non ce l'ascoltiamo, forse uno dei suoi singoli, visto che lui è sempre così molto triste, molto sofferto, molto romantico, molto sopra le righe, è la risposta a quello che chiedeva il buon Calcutta. Cosa mi manchi a fare? Beh, mi manchi perdutamente.

0: fuoco d'artificio.
1: I fuochi d'artificio di Achille Lauro ci accompagnano nella zona alta della classifica italiana, dove il suo album Comuni Mortali sta alla numero 9, numero 8 Joliet con Dio lo Sato secondo, e vi dico subito che Joliet sta anche in testa con Tutto è possibile, due album in classifica per lui. Samurai J con Amatore alla numero 7, numero 6 Million Dollar Babe con Anna, visto che siamo in vena di romanticismi, ecco uno dei singoli dal disco decisamente romantico intitolato Veleno.

Veleno firmato da Anna dalla classifica italiana. Siamo oramai vicini alla conclusione del nostro programma. Ricordatevi che abbiamo ancora l'album della settimana da annunciare con un assaggio, un brano soltanto. Già vi ho detto che è un disco particolare di una musicista cantautrice che mescola il cantautorato con l'elettronica in maniera veramente interessante e che da un po' di tempo non trovavamo con delle uscite discografiche nuove. Adesso ha fatto un disco particolare. Vabbè, questo ve lo spiego più avanti. Intanto Anna, Million Dollar Babe, numero 6 nella chart italiana. Numero 5 subito sopra, Bresh, Mediterraneo dopo il mare. Io dico sempre che il disco sanremese più longevo nella classifica è quello di Olly con Tutta vita sempre, che è praticamente il vincitore ancora dell'anno precedente, che però continua a tener banco nella chart anche questa settimana, è la numero 2. Ma non scherza neanche Bresh, perché in Mediterraneo dopo il mare c'è anche il brano sanremese, cioè la splendida La Tana del Granchio.

0: La Tana del Granchio Brescia, un piccolo capolavoro sanremese che a molti è sfuggito, ci piace ricordarlo anche per questo. Gran bel brano questo, fra cantautorato, scuola genovese, come piace a lui, naturalmente sonorità invece molto più moderne, molto più pop, della generazione della quale lui del resto è un esponente anche di punta, direi. Siamo in fondo alla classifica italiana, cioè non in fondo ancora, perché insomma vi devo annunciare ancora parecchie posizioni. Siamo fermati alla numero 5 con Brescia, ma già ci siamo ascoltati tre brani in rappresentanza di tre album e quindi di tre artisti, che è tutto quello che abbiamo per ciascuna delle chart con noi, quella britannica, quella statunitense e quella italiana. Subito sopra Brescia, numero 4, Bad Bunny con The Beat Rare Mass Photos. Ehi, dovevo dire naturalmente, perché Bad Bunny si presenta così. Numero 3, Shiva con Vangelo. Numero 2, Olly, del quale già parlavo, con Tutta Vita Sempre. In testa, come già vi ho detto, Joliet con Tutto È Possibile. Esaurito il discorso classifica, andiamo a vedere che cosa accade per quanto riguarda il featured album. È un disco firmato Julia Shamas-Holter. Julia Holter, questa artista americana, classe 1984, quindi 42enne, dalla zona di Los Angeles, che fa una musica difficile da definire. Cantautorato, ma alcuni dicono art pop, c'è qualcuno che ha detto pop barocco, musica ambientale, non esagererei. È un cantautorato, insomma, con una miscela di elettronica, spesso e volentieri con delle tendenze a suoni molto languidi, molto ambient, ecco. Questo senz'altro sì. Io mi sono accorto di lei per la prima volta grosso modo all'epoca dell'uscita del suo primissimo disco nel 2007. Avevano inserito un suo brano in una compilation, avevo comprato un CD e dovevo restituire questo CD che era difettoso e non avevano nulla per cambiarlo, non c'era lo stesso album, e mi offrirono di prendere due altri dischi in cambio. Mi presi anche una compilation di grandi successi acustici di artisti contemporanei, tipo un po' rischiando, e fra questi c'era anche Julia Holter, della quale mi accorsi per la prima volta grosso modo in quel periodo. Ebbene, negli anni lei di dischi ne ha pubblicati parecchi, perché il suo nuovo album è il settimo album in studio, si intitola Materia. In realtà è un disco che fa pandan, un disco compagno al suo album precedente del 2024, Something in the Room She Moves, che era un album forse più completo e più tipicamente Julia Holter. Perché dico più completo? Perché questo è un disco che non contiene tantissime tracce, ne contiene soltanto 7, una di queste dura oltre 10 minuti, alcune sono una rielaborazione dello stesso brano, altre sono cose che aveva già preparato, aveva in mente all'epoca dell'uscita del disco precedente, però per qualche motivo non ci aveva inserito. È un disco minore, dirà qualcuno, forse sì dal punto di vista della composizione, no però invece dal punto di vista dei suoni, perché mi sembra indichi verso quale direzione voglia spostarsi o in quale mondo si diverta di più Julia Holter, che è un mondo, come sentirete il lunedì nello spazio apposito del featured album, fra le 17 e le 17.30, o in replica la notte fra l'una e l'una e mezza del mattino nell'ambito di Estate Freschi. È un disco che ha delle sonorità veramente molto languide, veramente molto spaziali in alcuni momenti. Oggi comunque a farci da sigla di coda c'è uno dei primissimi singoli che usciva quando ancora non si parlava di questo album, subito dopo l'uscita del disco precedente, che confuse molto i suoi fan, intitolato The Laugh Is In The Eyes, la risata, il sorriso sta negli occhi, e noi siamo d'accordo. Con questo vi rimando all'appuntamento del featured album del lunedì, alla settimana prossima per nuove classifiche e un nuovo album della settimana. Al mio staff tecnico grazie per la messa in onda, a tutti voi buon ascolto, buon proseguimento di programmi, un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Materia, del nuovo, nuovissimo album della bravissima Julia Holter.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code in direzione Venezia tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Un campo di alte pressioni si è esteso dalle isole britanniche verso le Alpi e il centro Europa. Aree cicloniche con perturbazioni si mantengono lontane dalle nostre regioni. Da sud-est affluisce sul paese aria più calda e gradualmente più secca. Le previsioni. In serata e nella notte generalmente sereno. Verso la mattina nebbia localmente nel fondovalle. Domani lunedì soleggiato, sui rilievi della Slovenia settentrionale nuvolosità variabile a tratti. Nel litorale la bora cesserà di soffiare, le temperature minime andranno da 9 a 16 gradi, le massime si collocheranno tra 24 e 31. Nella notte tra lunedì e martedì addensamenti a partire dalle regioni occidentali. In mattinata rovesci e temporali da sud-ovest si estenderanno alla maggior parte del paese e si esauriranno in serata. Scirocco in rafforzamento lungo la costa. Mercoledì graduali rasserenamenti, ancora acquazzoni e fenomeni temporaleschi sull'alcolpino. Giovedì sereno con vento sud-occidentale. Vediamo la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali strade e autostrade della Slovenia. Per un mezzo in avaria sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana chiusa la corsia di marcia lenta tra Senožeče e Razdrto. Sempre sulla 1 in direzione della capitale, incolonnamenti tra Dragomer e Brezovica. Rallentamenti ancora sulla Capodistria-Lubiana all'altezza del cantiere di Postumia, in ambole direzioni. Code dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Incolonnamenti tra Santa Lucia e Isola e tra Dragonia e Capodistria. Ricordiamo che fino alle 22 rimane in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Radio Capodistria, sono le 19.30.
0: Il giornale della sera.
1: Una buona serata e benvenuti al giornale della sera. Vediamo i titoli. Finite le vacanze per l'Assemblea nazionale. Guida pericolosa nella fascia costiera. Dimissionato il direttore dell'aeroporto di Pola. Probabile vertice a novembre tra Trump e Putin. Ancora una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. Dopo la pausa estiva i deputati tornano alla Camera di Stato. Tra domani e martedì saranno impegnati con diverse richieste di referendum consultivi. L'Agenzia per i Servizi Segreti, SOVA, intanto mercoledì informerà i membri della Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence e sicurezza, il CNOS, in merito alla potenziale influenza di paesi terzi sulla sovranità e la sicurezza nazionale del paese. Erika Paternusch.
2: I deputati della Camera di Stato dovranno decidere riguardo tre referendum consultivi presentati a fine luglio dai gruppi parlamentari SDS, NSI, SLS, Focus, Democratici e Resnica Verità. Nella prima consultazione i cittadini dovrebbero decidere riguardo il condizionamento del sussidio sociale per le persone abili al lavoro allo svolgimento di un lavoro socialmente utile. Il secondo referendum riguarda l'abolizione del pagamento obbligatorio del canone RTV. Il terzo invece il diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini di paesi terzi. Secondo i deputati di coalizione, i referendum riguardano questioni urgenti e determinati impegni assunti dall'accordo di coalizione, sui quali sarebbe opportuno consultare la volontà popolare. La coalizione propone che le consultazioni si tengano il prossimo 11 ottobre in occasione del referendum sulla modifica alla legge sulle indagini parlamentari. Intanto mercoledì l'Agenzia per i Servizi Segreti SOVA informerà i membri della Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence e sicurezza CNOS in merito alla potenziale influenza di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e la sicurezza nazionale del paese. La sessione è stata convocata dalla presidente del CNOS, Janja Sluga, dalle file del Movimento Libertà. Due, lo ricordiamo, gli scandali che hanno fatto nascere preoccupazioni sull'influenza di paesi terzi sulla sovranità e la sicurezza della Slovenia. L'amicizia della presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar con la donna russa con doppia cittadinanza anche slovena Viktoria Krivoluzka e il caso Black Cube che coinvolge l'omonima agenzia di servizi segreti israeliani che ha segnato l'ultima parte della campagna elettorale per le elezioni politiche di marzo.
1: Intervenendo a margine del congresso del Forum SDS per l'agricoltura e gli affari rurali presso la fiera di Agra a Gornja Radgona, il premier Jan Janša ha sottolineato che la sicurezza alimentare è una questione di sopravvivenza e di sviluppo della Slovenia. Secondo le sue parole, l'agricoltura non è solo un settore economico, ma anche la più importante infrastruttura strategica a cui il paese deve garantire un futuro. È necessario che torniamo a renderci conto che senza agricoltori non c'è cibo e senza cibo non c'è vita, ha detto Janša. Continua a destare forte preoccupazione il fenomeno della guida pericolosa tra i giovani nella fascia costiera, dove nei primi 8 mesi dell'anno le frequenti infrazioni e 24 incidenti causati da motorini truccati hanno spinto la polizia di Capodistria al sequestro record di oltre 70 veicoli. Un'emergenza che gli assistenti sociali riconducono a un profondo disagio giovanile, evidenziando come le sole nuove misure legislative risultino insufficienti a risolverne le vere cause. Alessia Mitar.
3: La ricerca di scariche di adrenalina, la marcata sottovalutazione dei rischi e un sottostante disagio giovanile rappresentano la spinta principale della guida spericolata tra gli adolescenti, che in passato erano soliti riprendere le proprie bravate in moto per poi condividerle sui social network. Questo fenomeno ha indotto le istituzioni a correre ai ripari. Nel settembre dello scorso anno il sindaco di Capodistria, Aleš Beržan, ha sollecitato il Ministero delle Infrastrutture a revisionare il codice della strada, portando all'innalzamento dell'età minima di guida da 12 a 15 anni. A 6 mesi dalla riforma, l'inasprimento dei controlli territoriali ha già condotto la polizia capodistriana al sequestro record di oltre 70 veicoli truccati. La tensione resta elevata sul fronte della sicurezza stradale. Dopo gli 82 incidenti causati dai giovani tra i 14 e i 18 anni nel 2024 e i 74 del 2025, la statistica dell'anno in corso registra finora 24 sinistri, dato da cui restano tuttavia esclusi i minori di 14 anni in quanto non perseguibili penalmente. Il Centro di Assistenza Sociale del Litorale Meridionale evidenzia però come la risposta sanzionatoria e l'adeguamento normativo rappresentino solo una parte della soluzione. Gli operatori sottolineano infatti le radici profonde del problema legate a famiglie schiacciate da pressioni economiche, all'indebolimento dell'autorevolezza genitoriale a fronte della diffusione dei modelli digitali e al bisogno dei ragazzi di trovare approvazione dai coetanei. Di fronte alle sanzioni, i genitori oscillano tra il senso di impotenza nell'imporre limiti e l'iniziale tendenza a minimizzare l'accaduto. Poiché i comuni costieri e del Carso sono ancora privi di programmi mirati contro la guida pericolosa, gli esperti intervengono attraverso centri diurni e percorsi preventivi generici, ribadendo la fondamentale necessità di rafforzare gli organici e stabilire una rete di cooperazione strutturata tra forze dell'ordine, scuole, sanità ed enti locali per arginare il problema alla radice.
1: La prossima settimana, secondo le stime del quotidiano Finanze, sono previsti nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti in Slovenia se il governo non deciderà di intervenire sulle tasse. Il quotidiano ritiene che il prezzo della benzina a 95 ottani potrebbe aumentare di più di 2 centesimi al litro, a circa 1,60 euro. Il gasolio da autotrazione, il diesel, potrebbe invece costare 1,90, quindi 4 centesimi in più, così come anche il gasolio da riscaldamento, che potrebbe arrivare a 1,51 euro. Andiamo in Croazia. A cambio della guardia al vertice dell'aeroporto istriano di Pola, dettato dalla gestione sicuramente non positiva degli ultimi anni. Alla nuova direzione il compito di trasformare il grande potenziale turistico della regione in un maggior numero di passeggeri. Valmer Kusma.
4: I risultati negativi nella gestione dell'aeroporto di Pola sono costati la poltrona alla direttrice Nina Wojnicz-Żagar. Alla scadenza del mandato il governo non le ha concesso il rinnovo e al suo posto ha nominato ad interim Marco Rajem, che conosce bene la realtà dello scalo, avendo per anni diretto il settore del traffico. Il cambio al vertice arriva in una fase delicata. L'aeroporto polese fatica ancora a recuperare i livelli precedenti alla pandemia. Nel 2019 aveva raggiunto il record di circa 778.000 passeggeri, mentre nel 2025 si è fermato a poco più di 550.000, appena il 71% del risultato di allora. Il confronto con altri aeroporti della costa croata è particolarmente impietoso. Lo scorso anno Zara ha superato 1.600.000 passeggeri, quasi 3 volte il traffico di Pola, nonostante l'Istria abbia un movimento turistico nettamente superiore alla regione zaratina. Le difficoltà sono proseguite anche nei primi mesi di quest'anno, con un calo del 19% del numero dei passeggeri rispetto al 2025. Una ripresa si è registrata soltanto con l'arrivo dell'alta stagione. Per il nuovo direttore la sfida sarà dunque quella di recuperare il terreno perduto, attrarre nuove compagnie aeree e rafforzare i collegamenti internazionali. Pola dovrà riuscire a trasformare il grande potenziale turistico dell'Istria in un maggior numero di passeggeri, un obiettivo dal quale dipenderà il rilancio dello scalo.
1: Italia è in costante aumento il prezzo della tazzina di caffè al bar. Secondo uno studio recente, l'Espresso ha avuto un incremento di prezzo costante negli ultimi 5 anni. La città dove il caffè più caro è Bolzano, mentre il caffè più economico si beve a Messina. Alessandro Martegani.
5: Un'abitudine irrinunciabile per tutti gli italiani, ma che sta diventando sempre più cara. Secondo uno studio del Centro Formazione e Ricerca sui consumi e ass utenti, una tazzina di caffè espresso al bar in Italia costa ormai quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. L'aumento del prezzo del caffè è un fenomeno globale e anche previsto da anni, dovuto a una combinazione di fattori come gli eventi climatici estremi dei paesi produttori, come Brasile e Vietnam, i rincari dell'energia e dei costi di trasporto legati alle tensioni geopolitiche sulle rotte marittime, ma anche le speculazioni finanziarie. Una volta arrivato poi nei bar, il caffè deve scontare anche l'aumento delle bollette dell'energia dei locali che vengono scaricate sui clienti. Si tratta di un fenomeno che non mostra segnali di rallentamento, secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, raccolti nelle varie province italiane. L'espresso sulla penisola costa in media 1,29 euro, 25 centesimi in più rispetto al 2021, con un incremento medio del 24,2%. La dinamica però varia molto da provincia a provincia. Bolzano si conferma la città col prezzo più alto, pari a 1,51 euro a tazzina, mentre la classifica è chiusa da Messina, dove un espresso costa mediamente 1,06 euro. In Friuli Venezia Giulia i prezzi sono medio alti. A Udine, storicamente la provincia più costosa della regione, la media è di 1,40 euro a tazzina. Segue Trieste, la capitale del caffè, dove un nero costa 1,38 euro. Poi Pordenone con 1,35 euro e Gorizia con 1,32 euro.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Vediamo gli esteri. Il presidente russo Putin e suo omologo statunitense Trump si incontreranno inevitabilmente e avranno un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina nel novembre prossimo, se entrambi parteciperanno all'evento. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Ushakov, aggiungendo che attualmente non vi sono segnali o indizi in merito, dato che il vertice è ancora lontano nel tempo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che, assieme al partner degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Zelensky ha precisato che sono idee condivise sia dagli statunitensi che dagli europei e che sono il risultato di colloqui già conclusi tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Ancora, il presidente ucraino Zelensky ha respinto la possibilità di tenere elezioni durante il conflitto armato. Secondo le sue parole, il voto in periodo di guerra rappresenterebbe un rischio enorme e un vero e proprio tsunami che dividerebbe il paese. La dichiarazione di Zelensky fa seguito all'appello lanciato martedì scorso dall'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, molto popolare tra gli ucraini, affinché si tengano le elezioni nonostante la guerra, poiché la democrazia non deve essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Cambiamo argomento, parliamo di cultura. La musica non si limita ad essere ascoltata, può diventare una vera storia nella nostra mente. Lo dimostra uno studio dell'Università di Princeton che ha individuato nel cervello circuiti molto simili attivati dalla musica e dai racconti orali. Una scoperta che potrebbe avere anche applicazioni contro ansia e depressione. Davide Fifaco.
6: La musica come un racconto, capace di accendere immagini, ricordi e significati nella nostra mente, è il risultato di una ricerca condotta da psicologi e neuroscienziati dell'Università di Princeton e pubblicata su Nature Communication. Gli studiosi hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale per osservare l'attività cerebrale di alcuni volontari durante l'ascolto di 10 brani strumentali sconosciuti e di 10 racconti orali. Dopo ogni ascolto, ai partecipanti è stato chiesto di descrivere ciò che avevano immaginato. Le scansioni hanno mostrato che musica e parole attivano circuiti cerebrali sorprendentemente simili, non soltanto nelle aree uditive, ma anche nelle regioni coinvolte nell'immaginazione, nella memoria e nell'attribuzione di significato. E c'è un altro elemento interessante. Persone diverse tendevano ad associare immagini e scenari comuni agli stessi brani musicali. Quando musica e racconto suscitavano una storia mentale simile, anche l'attività nelle stesse aree del cervello risultava in parte sovrapponibile. Secondo i ricercatori, dunque, la musica non sarebbe soltanto uno stimolo astratto, ma uno strumento attraverso cui il cervello costruisce significati e scenari. La scoperta potrebbe aiutare a comprendere meglio anche il cosiddetto vagare della mente e, in prospettiva, aprire la strada a nuove applicazioni cliniche. In particolare, potrebbe essere studiata come possibile supporto nei casi di ansia e depressione, caratterizzati da pensieri ricorrenti e difficili da interrompere.
1: E femminicidio è la parola più consultata sul portale Treccani dall'inizio del 2026. Il termine, già scelto dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana come parola dell'anno del 2023, precede nella classifica Maranza Fake News e Overtourism. Tra le 10 parole più cercate, anche diversi termini legati ai social media, al mondo del lavoro e alle nuove abitudini. Beatrice Sisa.
7: Dall'inizio dell'anno femminicidio è il termine più cercato sul portale Treccani, una parola che negli ultimi anni è entrata sempre più nel linguaggio della cronaca e nel dibattito pubblico e che l'istituto aveva scelto come parola dell'anno nel 2023 proprio per la sua rilevanza sociale e culturale. Al secondo posto si trova Maranza, un termine che nel tempo ha cambiato significato. Se in passato indicava una persona rozza interessata a mettersi in mostra, oggi viene usato soprattutto per descrivere giovani appartenenti a gruppi di strada, riconoscibili per l'abbigliamento vistoso e i modi di fare. Segue fake news, espressione ormai entrata nell'uso comune grazie soprattutto a internet e ai social media, mentre al quarto posto c'è overtourism, utilizzato per indicare il sovraffollamento turistico che interessa alcune città e località e che può creare disagio ai residenti e conseguenze per l'ambiente. La parte centrale della classifica è occupata da parole ormai familiari nel linguaggio quotidiano. Ci sono influencer e follower legati al mondo dei social, ma anche smart working, espressione diventata di uso comune soprattutto durante la pandemia per indicare una modalità di lavoro più flessibile. Chiudono la lista rider per indicare chi effettua consegne a domicilio, meme oggi associato sopra rider per indicare chi effettua consegne a domicilio, meme oggi associato soprattutto ai contenuti che diventano

Trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera troverete Tommaso Mania. Per quanto riguarda invece l'informazione di Radio Capodistria, l'appuntamento è fissato domattina, ore 6:15, primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona domenica sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Rallentamenti per traffico sostenuto sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e quello con la A13 Bologna-Padova. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Lando Norris ha vinto questo pomeriggio l'ultima edizione del Gran Premio d'Olanda, gara che dalla prossima stagione non farà più parte del calendario della Formula 1. Sul circuito di Zandvoort, il britannico della McLaren, campione del mondo in carica che partiva dalla pole position, ha vinto al termine di una gara convulsa specialmente nelle fasi iniziali. Poco dopo la partenza, infatti, il padrone di casa olandese Max Verstappen ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro, uscendo indenne dall'incidente ma causando l'interruzione della gara. Dopo una lunga pausa si è ripartiti in base alle posizioni in essere al momento dell'interruzione e al secondo spegnimento dei semafori l'italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli ha preso il comando sopravanzando Norris. I due si sono quindi alternati davanti in base alle strategie legate alle sosta ai box, ma alla fine Norris, al 54esimo giro, ha piazzato il sorpasso decisivo andando a prendersi il 13esimo successo in carriera, secondo in stagione dopo quello ottenuto in Ungheria il mese scorso nell'ultima gara prima della sosta. Norris ha preceduto Antonelli di 11 secondi con il terzo posto andato alla seconda Mercedes di George Russell, vincitore della gara sprint di ieri che si è difeso nel finale dal tentativo di rimonta delle Ferrari con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto. In classifica generale Antonelli allunga portandosi a più 59 su Hamilton e Russell, ora affiancati in seconda posizione. Prossimo Gran Premio in Italia, Monza, fra due settimane. E a proposito di Formula 1, in una località storica per i motori quale Monte Carlo è cominciata ieri l'81esima edizione della Vuelta a Spagna di ciclismo con la cronometro individuale vinta dal fenomeno sloveno Tadej Pogacar che dopo aver conquistato il suo quinto tour in carriera è il grande favorito per far sua per la prima volta in carriera anche la corsa spagnola. Oggi pomeriggio si è conclusa invece la seconda tappa che partiva sempre dal Principato di Monaco ma che arrivava a Manosque in Francia dopo 214 km senza asperità di rilievo però con uno strappetto nel finale che ha reso movimentato l'arrivo in volata. A vincere è stato il britannico Matthew Brennan che ha preceduto lo spagnolo Pau Miquel ma Pogacar non si è tirato indietro e dopo essere andato a riprendere un attacco di Wout van Aert a 2 km dall'arrivo ha poi sprintato anche lui chiudendo in terza posizione davanti a Mats Pedersen. Poggi con la buono rafforza così la sua leadership in generale e conserva la maglia rossa ora con 9 secondi su Van Aert e 10 su Brennan. Nono a 26 secondi l'altro sloveno Primož Roglič. Domani altra tappa in territorio francese con arrivo a Font-Romeu. Apriamo l'ampia pagina del calcio con il sesto turno del campionato sloveno di Prima Lega ed in particolare con le immagini del match giocato ieri a Murska Sobota fra il Mura ed il Koper. I capodistriani sono finalmente riusciti ad interrompere il loro periodo negativo imponendosi per 1-0, ma per farlo hanno dovuto patire letteralmente fino all'ultimo secondo di gioco. Dopo che il Mura si è visto annullare dopo 18 minuti un gol segnato da Kenan Kurtovic per un presunto fallo dello stesso attaccante ai danni del difensore del Koper Luka Gucek, rilevato dopo la revisione video, i capodistriani di Zoran Zeljkovic sono stati salvati dal palo al 68esimo sulla conclusione dal limite di Nino Kouter. Proprio all'ultimo dei 4 minuti di recupero però il 35enne veterano Robert Beric, firmato dal Koper 4 giorni fa ed appena entrato in campo dalla panchina, ha segnato il gol della vittoria per i capodistriani con un preciso colpo di testa sul cross dalla destra dello spagnolo Alvaro Roncal. Il Koper sale quindi a 9 punti e raggiunge almeno provvisoriamente in vetta la classifica il Maribor che però giocherà stasera contro il Bravo. Questo quindi il quadro del sesto turno, venerdì Alumini Grossuppie 4-2 e Olimpia Nafta 1-0. Ieri, come abbiamo visto, Mura Koper 0-1 e stasera, come detto, Maribor Bravo alle 20:15. Rinviate invece Celje Calzaradomlje per l'impegno dello Celje negli spareggi per accedere alla Champions League. In Italia è cominciata invece ieri sera la Serie A con le prime 4 partite, fra queste quella dei campioni in carica dell'Inter che hanno iniziato alla grande la difesa del titolo vincendo per 4-1 il derby lombardo con il neopromosso Monza. I nerazzurri, allenati da Christian Kivu, passano in vantaggio già dopo neanche 6 minuti con una grande conclusione dalla distanza del turco Hakan Çalhanoğlu, che di prima intenzione spara sotto la traversa il pallone fornitogli dalla destra dal francese Andy Diouf. Il Monza comunque reagisce e trova immeritato pareggio poco prima della mezz'ora con il giovane attaccante portoghese Gustavo Varela, bravo a girarsi in area e a mettere la palla sul secondo palo su assist dell'ancor più giovane francese Mathis Mout. 1-1 a metà tempo, ma nella ripresa in campo c'è solo l'Inter. Dopo appena due minuti il polacco Piotr Zielinski mette dentro dopo una non perfetta respinta di Samuel Pizzignacco su cross di Federico Di Marco. Il portiere del Monza, cresciuto nelle giovanili dello Staranzano, capitola nuovamente al 55esimo, quando la grande speranza del calcio italiano, il 21enne attaccante Pio Esposito, si inventa un pregevole colpo di tacco sull'assist dalla destra ancora di Diouf. Il definitivo 4-1 per l'Inter arriva poi al 63esimo con il difensore tedesco Jan Aurel Bissek che, su sponda dello stesso Esposito, conclude come un attaccante di razza. Sempre ieri sera alle 18.30 ha fatto il suo esordio anche l'Udinese che ha pareggiato in casa per 1-1 col Como e successivamente si sono giocate anche Genoa-Napoli finita 0-2 e Parma-Cagliari conclusasi 0-1. Alle 18.30 di oggi sono cominciate invece Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani sera le ultime due partite di questa giornata inaugurale, prima Bologna-Lazio e quindi Roma-Fiorentina. In Germania la Bundesliga comincia nel prossimo weekend, ma ieri c'è stato un cospicuo antipasto con la sfida fra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, valida per il titolo della Supercoppa nazionale intitolata al leggendario Franz Beckenbauer. Il successo è andato al Bayern Monaco che l'anno scorso aveva vinto sia il campionato che la Coppa di Germania e che si è imposto per 2-1 al termine di un match comunque alquanto combattuto. I bavaresi hanno sbloccato il risultato poco prima della mezz'ora con il neoacquisto Nathaniel Brown, pronto a sfruttare una delle consuete percussioni sulla destra del francese Michael Olise. E hanno raddoppiato allo scadere del primo tempo con lo stesso Lise involontariamente maldestramente lanciato dall'inglese Job Bellingham, fratello minore del più noto Jod. Nella ripresa il Dortmund, che disputava la Supercoppa in quanto secondo classificato nella scorsa Bundesliga, ha accorciato le distanze a poco più di un quarto d'ora dalla fine con il portoghese Fabio Silva su assist dello svedese Daniel Svensson. E nel finale ha avuto anche la grande occasione per pareggiare la partita con Maximilian Bayer, che però ha sparato alle stelle. 2-1 per il Bayern Monaco quindi, che vince la 12ª Supercoppa tedesca della sua storia, la terza consecutiva. Saranno l'americano Francis Tiafoe e il francese Arthur Fils a contendersi questa sera nella finale maschile del torneo di Cincinnati, che per entrambi rappresenterebbe il primo titolo in carriera in un Masters 1000. Arthur Fils, testa di serie numero 21, ha sconfitto ieri sera il numero 7 italiano Flavio Cobolli in maniera abbastanza netta per 6-3-6-4. In condizioni difficili, con la pioggia che ha ritardato l'inizio del match ed il vento che lo ha accompagnato, specialmente nelle fasi iniziali, Fils è stato più bravo a trovare le soluzioni giuste e ad impedire quindi al romano, di lontane origini capodistriane, di approdare a quella che anche per lui sarebbe stata la prima finale in un torneo 1000. Ricordiamo però che Cobolli è arrivato in finale all'ultimo Roland Garros, dove ha perso solo al quinto set da Sasha Zverev. Seconda finale in carriera in un Masters 1000 invece per Tiafoe, che proprio a Cincinnati approdò all'atto conclusivo due anni fa, perdendo però in due set da Yannick Sinner. L'americano, testa di serie numero 17, ha vinto il derby statunitense con Brandon Nakashima per 7-5-6-3. In ambito femminile ci sarà invece una finale tutta americana, come a Cincinnati non accadeva addirittura dal 1970. A sfidarsi la numero 3 mondiale, Jessica Pegula, e la numero 4, Coco Gauff. Se quest'ultima non ha avuto troppe difficoltà per imporsi sulla ventenne ceca Sara Beliek, piegata nella notte per 6-4-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, la Pegula ha invece dovuto sudare per quasi tre ore per avere la meglio sulla ex numero 1 mondiale Iga Świątek, la polacca reduce dal successo nel 1000 di Toronto. 7-5-4-6-6-4 il punteggio a favore della Pegula, che nel set decisivo si era anche trovata sotto di un break prima di rimontare. La Pegula proverà quindi stanotte a vincere il suo quinto torneo 1000 in carriera, mentre Coco Gauff, vincitrice a Cincinnati nel 2024, cercherà di far suo il quarto titolo di questo livello. Chiudiamo con gli europei di ginnastica artistica maschile, conclusisi oggi a Zagabria con la prova a squadre. A vincere è stata la Gran Bretagna, che con 246,728 punti l'ha spuntata per poco più di mezzo punto sulla Russia al termine di un serratissimo duello. Grazie al successo la Gran Bretagna chiude anche al primo posto del medagliere. Bronzo alla Svizzera, che per un punto e mezzo ha costretto giù dal podio l'Italia. La squadra azzurra chiude quindi la rassegna con una sola medaglia, ma molto importante visto che si tratta dell'oro al cavallo con maniglie vinto da Gabriele Targhetta, mentre la Croazia ha vinto due ori con il nazionalizzato ucraino Ilya Kovtun, imposto sia al corpo libero e alle parallele.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

stone age, the mind in the cave, out of your

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melo d'Italia. Giuseppe Signorelli al microfono e oggi torniamo ad occuparci, perché noi, come dico sempre, torniamo sempre ad occuparci di artisti di cui magari per qualche occasione, avvenimento parliamo, ma non li abbandoniamo assolutamente. Poi come si fa ad abbandonare una signora della canzone italiana come Mina? Quindi è a lei che appunto torniamo per celebrare due album. In questi primi mesi, ovviamente del 2026, si possono ancora celebrare compleanni, anniversari che riguardano ancora l'anno passato sicuramente, e come dico sempre anche in un'altra circostanza, se ci ascoltate in qualche replica, anche se quello che dico magari sembrerà anacronistico, comunque alla fine poi valgono sempre le canzoni e gli artisti che vi proponiamo, e quindi va bene così. Ma dicevo, ecco, torniamo alle celebrazioni di due dischi che, pensate, celebrano ben 60 anni, ebbene sì, dalla loro uscita. Quello che vi proponiamo in questa prima parte uscì appunto nel 1965, si intitolava Studio 1, appunto riguardante Mina. Era il secondo long play di Mina uscito con l'etichetta Riffi. È un album importante pubblicato al termine del periodo di ostracismo nei confronti della cantante per la sua gravidanza da nubile. Erano ovviamente altri tempi, ma nonostante lo tra virgolette scandalo, il pubblico accoglie nuovamente Mina sul piccolo schermo. L'album prende il nome di un varietà televisivo molto molto seguito, io me lo ricordo ancora, in bianco e nero ovviamente. Studio 1 appunto si chiamava, questo è il titolo appunto del disco, e infatti è un importante famosissimo show, Studio 1, di intrattenimento leggero proprio di quegli anni. Ufficiale consacrazione poi di Mina come personaggio pubblico a tutto tondo. Nelle vesti di conduttrice la fama della Tigre di Cremona cresce a dismisura, raggiungendo ogni parte d'Italia e oltrepassando addirittura i suoi pur grandissimi meriti di cantante. È proprio con questo programma, con questo show televisivo, che Mina non solo si fa conoscere, ma insomma diventa la grande protagonista poi della canzone italiana che è stata negli anni a venire fino ad oggi. Allora, noi abbiamo incominciato con un brano che ha anticipato, uscì come singolo, è anticipato l'uscita di questo disco. C'è da dire infatti che allora i cosiddetti long play appunto non erano tanto come siamo abituati oggi, e come poi da lì a poco sarebbero cominciati a uscire, a essere quindi progettati come entità a sé stanti, costruite proprio appositamente, per non parlare degli album concept, per essere degli album o a tema o comunque progettati proprio per l'occasione. Ma spesso a quell'epoca i long play non erano altro che delle raccolte di singoli che erano usciti magari anche nel corso degli anni, non semplicemente in quell'anno in cui uscì il disco. Infatti noi oggi ascolteremo, è vero che celebriamo i 60 anni, ormai quasi i 61 insomma, di questo disco, ma magari alcuni brani uscirono anche precedentemente, perché appunto erano raccolte di singoli, spesso dei singoli di maggiore successo, anche con qualche lato B, che venivano appunto raggruppati nei long play. Allora abbiamo cominciato con questo Se piangi se ridi, era, pensate, già nel 65, era il 66esimo singolo di Mina, che fu pubblicato appunto quell'anno su vinile a 45 giri, ebbene sì, c'erano questi reperti archeologici, e arrangiamenti, orchestra e direzione ovviamente orchestrale di Augusto Martelli, che per tanto tempo avrebbe collaborato con Mina. E questa appunto è una cover della canzone che vinse il Festival di Sanremo proprio di quell'anno del 65, scritta da Roberto Satti, in arte Bobby Solo, e cantata alla manifestazione appunto dello stesso e dai Minstrels. Era l'epoca in cui infatti i cantanti si proponevano in coppia, spesso con artisti stranieri. Mina la propone dal vivo appunto a Studio 1, e in una carrellata, diciamo, una fantasia di canzoni. C'è da dire infatti, da precisare, che non tutte le canzoni contenute nell'album furono poi effettivamente cantate in quel programma, ma comunque prende il nome, anche per celebrarlo insomma, da questo show televisivo. Adesso io direi, dopo questa Se piangi se ridi, di andare su una chicca. Le chicche da Mina sono state disseminate nel tempo, nel corso dei suoi album. Questa è veramente una chicca, perché pensate, il titolo forse non dirà molto neanche agli stimatori di Mina, quelli che hanno, diciamo così, superato i cosiddetti Anta, non dico di quali Anta parliamo, perché il titolo So che mi vuoi forse appunto vi dirà poco. Vi dirà poco perché non è stato, intanto non è stato mai pubblicato su singolo da Mina stessa, e si tratta di una cover di It's For You, un brano scritto originariamente da, pensate un po', John Lennon e Paul McCartney. Ebbene sì, stiamo parlando dei Beatles, ma pensate
pensate che non fu mai inciso ufficialmente dai Beatles, dei quali pare esista semplicemente una demo su un nastro di prova con il solo Paul che suona la chitarra, e ne è comparso su bootleg, insomma, vari. Quindi come ne sia venuta in possesso Mina è un mistero, almeno per me. E invece certa un'altra incisione in realtà di Cilla Black su un EP del 64 che raggiunge il settimo posto nella classifica del Regno Unito. E allora appunto il brano che ci ascoltiamo adesso dopo questa chicca, vedrete che comunque è bellissima, ma vedrete che florilegio di singoli e di brani di grandi successi di Mina ascolteremo in questa parte e anche nella seconda di Melodi Italia. Ma intanto So Che Mi Vuoi, Mina.

E andiamo avanti con altri brani estratti da questo studio 1 del 1965 di Mina, e vedrete che brani sorprendenti ascolteremo, delle hit, dei grandi successi di Mina, ma io direi proprio delle perle, delle vere e proprie perle della canzone italiana. La prossima poi è anche una delle mie preferite di Mina, una canzone secondo me bellissima, un bellissimo arrangiamento, anche in questo caso opera come anche l'orchestra e la direzione di Augusto Martelli. Si tratta di Un anno d'amore, questo è un caso, come vi dicevo prima, di un brano che uscì in realtà su singolo nel 1964, quindi l'anno prima di essere poi inserita in questo disco. E pensate, il lato B di questo 45 giri, che era il 65esimo singolo di Mina, perché spesso questi cantanti sfornavano più 45 giri, più singoli nel corso dell'anno, pensate, questo era un singolo che vedeva sul lato A Un anno d'amore e sul lato B E se domani, un'altra delle più belle canzoni di Mina e non solo di Mina, e magari quella avremo modo di ascoltarla in qualche altra occasione, vediamo insomma, a seconda come ci consentirà il tempo, perché E se domani non viene inserita poi in questo disco, ma è presente nel disco precedente, e non è detto che noi non ne parleremo, chi lo sa. Comunque è sicuramente uno dei 45 giri più venduti della carriera di Mina. Il grande successo fu probabilmente proprio dovuto a questa accoppiata, insomma, su un unico supporto, di due delle canzoni tra le più apprezzate dal pubblico. E infatti rimase parecchio tempo in permanenza nella classifica, e una cover anche questa del brano originale Sei Irreparable, scritto e interpretato da Nino Ferrer, che era quello famoso del brano La pelle nera. Il testo in italiano è opera di Mogol e Alberto Testa, parla di una donna che cerca di salvare il rapporto di coppia in crisi dopo un anno d'amore, appunto. La melodia inizia con sequenze di chitarre elettriche e vibrafono veramente molto molto belle, un po' jazzate, diciamo così, a volte da un emozionante sussurrato di Mina, a scandire una sorta di blues che si apre gradualmente, appunto, come dicevo, in jazz, con un contrappunto d'archi, sottolineato dal ritmo slow terzinato che era tipico di quell'epoca, per finire poi con i tradizionali acuti della cantante. C'è da dire che nel 1991 Pedro Almodóvar ha riadattato il testo in spagnolo, dalla traduzione italiana e non da quella originale in francese, per il suo film Tacchi a spillo, in cui è Miguel Bosé, in versione drag queen, a mimare la canzone sulla voce di Luz Casal. E questa effettivamente è anche una bella versione, ma ovviamente noi ci godiamo questa bellissima e forse irripetibile versione di Mina di Un anno d'amore.

anche il prossimo brano, quindi uscì nel 1964 come singolo, era il 60° singolo di Mina, che vedeva sul lato A "È l'uomo per me", appunto la canzone che ascolteremo fra poco. Sul lato B "So che non è così", sempre solito arrangiamenti, orchestra, direzione di Augusto Martelli. Era il secondo singolo pubblicato con la Rifi, che fu in effetti l'unica casa discografica disposta a dar fiducia alla cantante durante quel periodo, insomma, di accanimento mediatico nei suoi confronti, con conseguente cacciata dalla televisione di Stato per la sua scandalosa relazione con Corrado Pani, già sposato, e per la successiva nascita del figlio Massimiliano. "È l'uomo per me", insieme ad altri brani, insomma, furono delle canzoni che maggiormente contribuirono al rilancio dell'immagine personale e musicale dell'artista al suo rientro in televisione. E l'enorme successo di questi singoli, insomma, di quello specifico che ascolteremo tra poco e dell'album che li conterrà, questo Studio 1 che vi presentiamo in questa prima parte di Melodi Italia, che sarà tra l'altro l'album più venduto del 1965, insieme poi ancora al precedente Bagno di folla entusiasta, ai concerti per il rientro sulle scene alla Bussola di Focette in Versilia durante l'estate, la costante presenza di Mina in alcuni caroselli per l'industria italiana della birra girati a fine 1962 e messi in onda tra aprile e agosto del 63 dalla stessa televisione poiché l'aveva bandita, e praticamente ci testimoniano, insomma, il rapporto di stima tra l'artista e il suo pubblico, che non l'aveva abbandonata in un difficile periodo della vita e della carriera. E quindi nel maggio del 64 "È l'uomo per me" conferma la leadership di Mina della Hit Parade, con l'intero mese al primo posto, contemporaneamente alla terza piazza di 3 settimane ottenuta con "Città vuota", altro grandissimo brano che ascolteremo dopo. E anche questa "È l'uomo per me", una cover del brano "He Walks Like a Man", primo successo discografico della cantante country statunitense Jody Miller. Musicalmente la cover ha l'insolita particolarità di avere un inciso completamente differente rispetto all'originale. E comunque noi ce la godiamo. "È l'uomo per me", Mina.

L'abbiamo citata prima e adesso ascoltiamo appunto questo brano bellissimo, un altro di quelli che preferisco di Mina insieme a Un anno d'amore, e appunto Città vuota. Uscì questa volta come singolo addirittura nel 63, ma vi dicevo già prima, era il 58esimo singolo di Mina, che vedeva Città vuota e Inutile Valentino Vale, ebbene tre brani. Infatti fu denominato tecnicamente disco tris, appunto perché conteneva tre canzoni, e questo era proprio il primo singolo di Mina con la Rifi, mentre l'artista era ancora sotto contratto con la Italdisc, che si accontentò, dovette accontentarsi insomma, di vecchie registrazioni. Questa volta invece gli arrangiamenti, l'orchestra e la direzione orchestrale sono di Piero Gosio, anche in questo caso una cover, ma in quell'epoca era frequente insomma fare delle cover, che spesso e volentieri, proprio il caso di quelle di Mina, superavano le versioni originali. In questo caso è la versione italiana di It's a Lonely Town, successo internazionale di Jim McDaniels, poi fu inserita appunto nel 65 in questo album Studio 1, diventato ormai una delle canzoni simbolo dell'Italia anni 60, nonché un classico del repertorio dell'artista. Questa cover sembra studiata proprio per esaltare le caratteristiche peculiari della voce di Mina. La melodia infatti si alza progressivamente verso toni sempre più acuti, raggiungendo poi il culmine nell'inciso, con un arrangiamento semplice che segue un percorso armonico standard, altrimenti fin troppo lineare. Nel suo testo in italiano Giuseppe Cassia, anche questa era un'operazione abbastanza frequente all'epoca, si discosta da una settica traduzione dell'originale, suggerendo piuttosto un'atmosfera cromatica più triste e struggente, ma nel contempo calda e coinvolgente, che ben si adatta anche alla musica del brano. E quindi a questo punto ascoltiamola, Città vuota, la grande voce di Mina.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e qui in questa seconda parte ci occuperemo sempre di un altro studio 1 di Mina, questa volta del 66, infatti intitolato programmaticamente Studio 1 66, l'album quindi che fu pubblicato da Mina quando ancora la giovane artista proseguiva la sua esperienza nel fortunato programma televisivo, ve ne parlavo nella prima parte, Studio 1. Padrona incontrastata del salotto televisivo dell'epoca, Mina continuava naturalmente anche la carriera a lei più congeniale, cioè quella della cantante. E la seconda metà degli anni 60 vede un'artista profondamente cambiata e maturata. Pur giovanissima, Mina è oramai cresciuta come cantante e come donna. Nel 1966 ha infatti alle spalle una carriera oramai più che ben avviata da qualche anno, piena di successi, e alcuni li abbiamo già sentiti nella prima parte, e non erano gli unici ovviamente, con tournée di successo in ogni parte del mondo. A livello più personale invece c'era appunto questa relazione con un uomo sposato, ve ne parlavo prima, la gravidanza, lo scandalo che ne conseguirono, che hanno costretto appunto questa giovane donna a tirare fuori veramente gli artigli per difendere la sua famiglia e il suo orgoglio. Gli anni quindi dell'etichetta discografica Riffi sono quindi gli anni di una Mina sicuramente agguerrita, che mostra la sua prodezza vocale con la spavalderia e la sicurezza di un'artista conscia evidentemente del proprio valore. E quindi in questo album Studio 1 66 c'è tutta la Mina di quegli anni e anche qualcosa di più, e c'è ovviamente anche la Mina conduttrice televisiva che intrattiene il suo pubblico con garbo ed educazione, cercando di educare oltre che di intrattenere. Quindi il programma era una vera e propria celebrazione dell'appeal di questa artista, oltre che vetrina appunto per ascoltare tanti grandissimi successi. Noi abbiamo incominciato con questa celebre Una casa in cima al mondo, e uscì naturalmente anche questo come singolo. Vi abbiamo detto che questi album raggruppavano tutta una serie di singoli usciti nel corso degli anni, e questo comunque era contemporaneo all'album, quindi uscì nel 1966, era il 75esimo singolo di Mina. Aveva sui due lati due canzoni partecipanti al Festival di Sanremo proprio di quell'anno, perché Una casa in cima al mondo partecipò a quel festival, come anche il retro Se tu non fossi qui, scegliendo come d'abitudine i due brani a lei più adatti, facendoli diventare suoi successi personali. Ecco, questa era un po' anche la genialità di Mina nello scegliere spesso personalmente i brani o le cover che avrebbe poi interpretato. Tra l'altro questo fu il primo singolo in stereofonia nella discografia dell'artista. Per quanto riguarda proprio il brano Una casa in cima al mondo, che abbiamo appena ascoltato, era scritta da un altro grande cantautore, nonché anche compositore di musiche da film, Pino Donaggio, ed è proposta proprio in gara a Sanremo dallo stesso autore in coppia con Claudio Villa, sfiorando il podio della manifestazione, ottenendo il quarto posto. Mina l'ha promossa, diciamo, per la prima volta il 5 febbraio durante il programma di varietà televisivo non Studio 1, ma Un'ora insieme, in cui come ospite duettava con la conduttrice Caterina Valente, altra grandissima voce. E adesso noi ascolteremo un altro brano sempre estratto da questo Studio 1 66. Si tratta di Mi sei scoppiato dentro il cuore, e anche questo naturalmente uscì anche questo proprio quell'anno, fu il 79esimo singolo di Mina, scritto dalla regista Lina Wertmüller. Abbiamo dedicato uno spazio a lei perché oltre alla sua attività cinematografica scrisse anche delle pregevolissime canzoni, scritte appunto da lei su musica del maestro Bruno Canfora, anche questo un grande che spesso ha collaborato con Mina, e tra l'altro suoi anche arrangiamento e direzione d'orchestra. È stata presentata dal vivo per la prima volta da Mina proprio nella suddetta trasmissione, cioè Studio 1, nella puntata dell'11 giugno del 66, e viene proprio inserita poi in questo disco che vi presentiamo in questa seconda parte di Melo d'Italia. Direi a questo punto quindi di ascoltarcela. Mi sei scoppiato dentro il cuore, Mina.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo.

E adesso un grandissimo brano, vabbè, adesso mi spreco con questi aggettivi, con questi superlativi, ma come non farlo quando ci si trova al cospetto di brani come Se telefonando? E anche questo uscì come singolo proprio in quell'anno, 1966, ed era il 76esimo singolo di Mina, che nel tempo è diventato uno dei brani più popolari della cantante cremonese, oggetto anche di numerose cover. Una delle più pregevoli, anche recenti, è quella di Neck. La canzone ha come autori dei nomi eccellenti nel panorama della televisione e della musica leggera italiana: Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo per quanto riguarda il testo, e Ennio Morricone, ebbene sì, per musica e arrangiamento, impegnati a costituire un nuovo repertorio per la cantante alla vigilia della sua terza conduzione consecutiva della trasmissione Studio 1. Come lo stesso Costanzo spiegherà più tardi in un'intervista, al momento della registrazione cantante e autori si resero conto che un verso che diceva «Poi nel buio la tua mano d'improvviso sulla mia» avrebbe potuto dare adito, erano quelli i tempi insomma, poteva, dicevo, dare adito a doppi sensi e all'intervento da parte della rigida censura appunto di quel periodo. Costanzo risolse l'ambiguità della frase, chiamiamola così, correggendo le concordanze al plurale, cioè «Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie». Ma al momento poi della registrazione definitiva Mina propose e ottenne di incidere entrambe le versioni. La seconda, corretta, divenne famosa ed ebbe poi grande successo. La prima, originale, inizialmente accantonata, comparve solo nella raccolta Mina Gold 2 del 1999. Sebbene il brano risulti complesso a causa dei salti di tonalità, dell'estensione vocale richiesti per cantarlo, la critica specializzata ha evidenziato come l'interpretazione e la voce di Mina si rivelino, come non ribadirlo, ancora una volta ineccepibili. L'introduzione di fiati, ispirata per ammissione dello stesso Morricone alle sirene della polizia di Marsiglia, apre un brano di cui diventa subito motivo portante e sorregge un testo che racconta la fine di un amore. Più esattamente di una passione intensa, improvvisa e delicata che si spegne così velocemente da non dare a nessuno il tempo di una spiegazione dell'accaduto. Il famoso testo al condizionale «Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei» è ben trasmette appunto questa sensazione di impotenza e incompiutezza. E quindi ascoltiamoci questo capolavoro, Se telefonando, Mina.

Ascolteremo, adesso stiamo andando un po' così in ordine sparso, il lato B appunto di quel singolo che conteneva Una casa in cima al mondo, vi ricordate che abbiamo ascoltato in apertura. Vi dicevo che erano due brani sul lato A e sul lato B, due cover appunto del Festival di Sanremo. Uno era Una casa in cima al mondo, presentata da Pino Donaggio, e l'altro era questa, molto bella anche questa, Se tu non fossi qui, sempre appunto di quel Festival di Sanremo del 66, che fu presentato in gara da Peppino Gagliardi e Pat Boone, che ha però meno fortuna del precedente, arrivando decimo. Mina cantò il pezzo dal vivo, inizialmente come ospite di Johnny Dorelli nella prima puntata del programma Johnny Sera, sempre nel 1966, poi in una puntata di Aria Condizionata. Vi dicevo infatti già nella prima parte che non tutti i brani contenuti in questi album poi furono interpretati da Mina nell'ambito della trasmissione televisiva Studio 1, quindi insomma finirono poi dentro questi album come singoli, ecco, come raccolte di singoli. Ma ascoltiamola questa, Se tu non fossi qui, Mina.

12 puntate, tutte con Mina, poiché però la cantante aveva rifiutato questo impegno per un tempo così lungo, la trasmissione venne divisa in 4 cicli da 5 puntate ciascuno. Ogni ciclo prevedeva la sostituzione della prima donna dello spettacolo, quindi nei primi 3 apparvero in ordine cronologico Sandra Milo, Ornella Vanoni e Rita Pavone, nell'ultimo, quello che riscosse ovviamente il maggior successo, fu il turno di Mina. E il brano che ascolteremo fra poco, Breve Amore, è la versione praticamente italiana di You Never Told Me, scritta da Alberto Sordi, ebbene sì, proprio lui, Robert Mellin e Piero Piccioni, per il film Fumo di Londra, dove è cantata da Julie Rogers. E fu presentata dal vivo, orchestra in playback, con tanto di balletto finale per non far sentire lo sfumare della base, nell'ultima puntata appunto di Studio 1, dove lo stesso Alberto Sordi fu ospite e protagonista con Mina di un memorabile sketch. Fra l'altro, titolo di curiosità, nel 1974 Mia Martini ne presentò una personalissima cover per il programma televisivo L'Orchestra Racconta. E insomma, siamo arrivati in conclusione, il tempo di tirare un po' le somme anche per quanto riguarda questo bellissimo programma televisivo Studio 1, che è uno dei programmi forse più famosi di sempre, un vero e proprio punto di riferimento in un periodo in cui la televisione forniva ancora occasione di intrattenimento e divertimento intelligente ed educativo, modello di buon gusto ed eleganza che tutta l'Italia seguiva appassionatamente, io compreso. Me lo ricordo. Il programma andò in onda dal 1961 appunto al 66, quando uscì appunto questa compilation che vi abbiamo presentato in questa seconda parte, e su quello che al tempo era l'unico canale disponibile, il programma nazionale. Alla conduzione della prima edizione e di quelle del 65 e del 66 c'era insomma questa giovanissima cantante Mina, che pensate esordiva sul palcoscenico nazionale a soli 21 anni. Accanto a lei si avvicendavano vari partner maschili a rotazione, scelti tra i più famosi conduttori del tempo, ma alla fin fine è sempre Mina che domina e dirige la serata. Pur infatti nella sua giovane età mostra una padronanza del palcoscenico da navigata padrona di casa. Questo suo stile così fresco e giovane, ma al tempo stesso brillante e sicuro, rendono Studio 1 un programma tuttora sinonimo di buona televisione, e ne riprova il fatto che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, vari spezzoni del programma trovano spazio nella televisione attuale, dando vita quindi a un impietoso confronto, devo dire la verità, tra spettacoli e protagonisti di allora e di oggi, un confronto da cui Mina comunque esce come vincitrice assoluta. E cioè, durante questo show Mina ha mostrato tutta la sua politicità di artista completa, cantante per eccellenza, e lo sappiamo, ma anche conduttrice, anche ottima e divertente attrice, come si può notare nei suoi simpatici duetti con alcuni tra i personaggi italiani più famosi di sempre. Per citarvene alcuni, Totò, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e appunto Alberto Sordi. E quindi, insomma, direi che proprio con questo Breve Amore, che porta anche fra gli altri la firma di Alberto Sordi, vi posso congedare da voi. Vi do l'appuntamento come sempre alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. E vi lascio con quest'ultimo brano, appunto, Breve Amore, Mina.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Calda e afosa notte d'agosto, come solo il cuore dell'estate sa essere. Le finestre sono aperte, ma l'aria non si muove. Cari amici, noi siamo qui come sempre a cercare un senso nelle frequenze che contano. Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera due dischi che parlano di assenze e di presenze, due artiste che hanno fatto, diciamo così, della vulnerabilità la loro arma più potente. Una è il ritorno di una superstar che ha passato 6 anni a guardarsi dentro, l'altra è la conferma di un talento che trasforma il tempo in musica. Entrambe ci ricordano che la notte è il momento migliore per ascoltare le voci che contano. Prima fermata Los Angeles, forse più semplicemente la mente di Phoebe Bridgers. 6 anni dal capolavoro Punisher, 6 anni che sembravano un'eternità per chi l'aveva così seguita fin dagli esordi, 6 anni in cui è successo di tutto, i Boy Genius, oppure le Boy Genius, il lockdown, la fama che cresce, il Madison Square Garden già tutto esaurito prima ancora che il disco uscisse. E ora Lost Weekend, un titolo che è già un programma, un weekend perso, nel senso, ecco, nelle emozioni, in quella nebbia che a volte ci avvolge e non ci lascia andare. L'album si apre con una voce, quella del padre defunto, che dice: so che sei impegnata, fare la rockstar ti porta via un sacco di tempo. Ed è proprio questo il filo conduttore di tutto il disco. Il tira e molla tra fama e privacy, l'amore appena sbocciato e il dolore per la perdita di un genitore. Un dolore che Phoebe aveva già esplorato nei lavori precedenti, ma che qui raggiunge nuove profondità. È un disco di contraddizioni volute, quindi: da un lato la passione per l'ambient, per i paesaggi sonori sospesi, per le tracce strumentali che fungono da intermezzi, tipo Panorama e Lost Parade; dall'altro ritornelli trascinanti, urla inquietanti come in Bobby e crescendi travolgenti che si interrompono di colpo come in Kill Me, un album quindi che non ti lascia mai stare comodo. E poi, insomma, la voce è quella di Phoebe Bridgers, che ha sempre avuto una voce piuttosto fragile, quasi senza peso, ma qui in Lost Weekend si può dire che c'è qualcosa di nuovo, c'è una, diciamo così, ecco, fisicità che prima non c'era. Le urla, le note di petto potenti, le incrinature, le note tese, quei momenti in cui sembra voler uscire a forza dalla canzone. Ecco, è come se i 6 anni di assenza le avessero in qualche modo dato la forza di mostrarsi più nuda e più vera e più potente. Still Standing è forse il momento più incisivo dell'album, un brano incentrato sull'elaborazione del difficile rapporto con il padre, già documentato in lavori precedenti, quindi diventa quasi una resa dei conti, una catarsi che ti trafigge e ti lascia senza fiato. E poi As Above, verso la fine dell'album, qui Phoebe raggiunge vette inedite, la sua voce evoca tante grandi voci dell'alternative femminile degli anni 90, ma ecco, non è nostalgia, è piuttosto un omaggio a chi ha aperto la strada e insieme una dichiarazione di indipendenza. Alla fine, che dire, Lost Weekend, un'opera densa e introspettiva, complessa e imprevedibile, proprio come la sua autrice. Non è un disco facile, ma è un disco che, se ti lasci andare, ti entra sotto pelle e non ti molla più. Vi lascio la musica di Phoebe Bridgers, buon ascolto.

Lucky Pick for this month's super prize giveaway of $18.5 million.

E da Los Angeles ci spostiamo, o meglio attraversiamo il tempo, perché il secondo disco di stasera parla proprio di questo, di come il tempo passa, di come ritorna e di come ci trasforma. The Anchorees, ovvero Catherine Ann Davis. Il suo nuovo album si intitola As We Once Were, come eravamo una volta. E il titolo, ecco, è una sorta di promessa, un dialogo tra passato e presente, tra ciò che è stato e ciò che siamo diventati. Il disco nasce da due eventi cruciali. Il primo, la maternità, che come dice Catherine non l'ha addolcita ma l'ha piuttosto radicalizzata. E il secondo, il fortuito ritrovamento di una registrazione della voce di sua nonna, ecco, una scoperta che l'ha portata a riflettere sul rapporto col tempo, perduto e ritrovato in una conversazione aperta tra quattro generazioni di donne. E proprio con l'eco di voci familiari si apre il disco con Du Temps Perdu, quindi un titolo che cita Proust e che viene ripreso nella reprise finale, un cerchio che si chiude quindi. L'album è popolato da una collezione di sintetizzatori vintage, alcune addirittura di Pete Townshend degli Who, e da un incredibile numero di collaboratori, James Dean Bradfield dei Manic Street Preachers. Poi c'è Gwenno che aiuta Katrina a essere ironica in I Had a Baby Not a Lobotomy, un brano, ecco, secondo in scaletta se non sbaglio, che smonta i luoghi comuni sulla maternità. Poi Yves Wilder in Damsels, Hannah Peel in All Fall Down. Ma il cuore del disco, cari amici, è altrove ed è nei momenti più intimi, come Happiness Don't Show Up Like It Should, un prologo e anche il suo epilogo finale. E nelle ballate alla Tori Amos come All I Really Want Is Peace, Stop the World, What You Did e poi in Hand to the Tide. Ovviamente non abbiamo il tempo di ascoltarle tutte, ma ecco, faremo una selezione, speriamo che sia degna. Ma c'è anche spazio per la leggerezza, per le melodie ipnotiche coinvolgenti, quelle di She Knows Her Place, per esempio, poi per i riferimenti letterari, la corrispondenza ad esempio tra Virginia Woolf e Vita Sackville West, che ha ispirato Throw Over Your Man, per un suono che è moderno ed altri tempi allo stesso tempo, ecco. As We Once Were, quindi, un disco in costante equilibrio tra passato e presente, un disco che parla di perdita, di memoria, di come le voci dei nostri cari continuino a vivere in noi. Un disco di raffinatezza musicale e compositiva decisamente sopra la media. E come Phoebe Bridgers, anche Catherine Ann Davis ci ricorda che la vulnerabilità non è debolezza, ma è forza, è la capacità di guardare dentro di sé e di trasformare il dolore in bellezza. E così, cari amici, la notte, questa notte di agosto si chiude su due ritratti di donne che hanno fatto della loro fragilità la loro più grande forza: Phoebe Bridgers, che dopo sei anni di silenzio torna con un disco denso e introspettivo, in cui la fama e la privacy si incontrano, in cui il dolore per la perdita del padre diventa arte; The Anchorees, nella seconda parte invece, che attraverso il tempo e le generazioni ci porta in un viaggio fatto di voci ritrovate, di sintetizzatori vintage, di ballate intensissime e di una raffinatezza che non smette mai di stupirci e di sorprenderci. Due dischi, due mondi, due modi di abitare la notte. La scaletta per quanto riguarda As We Once Were di The Anchorees, quindi la selezione che ho fatto, è questa: Throw Over Your Man, I Had a Baby Not a Lobotomy, All I Really Want Is Peace, All Fall Down, Hand to the Tide e She Knows Her Place. Per questa sera è tutto, cari amici. Late Night Grooves torna la settimana prossima. Buon ascolto e buonanotte.

Thank you.

0: brysur. Nid plentyn o gerdd. Nid dewis o hyn o ddewis. Y weddol ni hwb sywet ni'n...
1: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Che si apre come al solito con un saluto a tutti da parte del sottoscritto Andrea F qui con voi per accompagnarvi attraverso le classifiche degli album più venduti, amati, ascoltati, downloadati, streamati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Sessanta minuti circa per chi ci segue in diretta, beh per tutti insomma, chi ci segue in diretta nello spazio grosso modo fra le 18 e le 19 della domenica, chi ci segue in prima replica notturna alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e inizia la settimana bene, quindi passando la notte insieme ad Album Charts e alla nostra musica, quella delle classifiche e naturalmente anche in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. All'album della settimana, il featured album, ci arriviamo più avanti, un disco molto sperimentale, sognante, di una cantautrice beh molto interessante, della quale insomma abbiamo già sentito parlare in passato, che forse adesso si è presa anche più libertà, nel senso di fare una musica ancora più piacevole, forse per se stessa, forse per i suoi fan più appassionati, perché è un disco veramente diverso dal solito, quello che sentiremo negli ultimi minuti di questo programma. Ma oltre a ciò le classifiche ci offrono come sempre tanti spunti, non soltanto la top 10 che vediamo da vicino per iniziare ad ascoltare un po' di musica, ma anche la zona bassa della classifica che ci dà modo di sentire qualcosa dal passato, possibilmente delle grandi canzoni. Classifica britannica è la prima che noi vediamo, l'Official UK Charts Company ci fornisce settimanalmente, puntualmente questa top 100, numero 100 c'è Dua Lipa con il disco omonimo, mi fermo un po' più su alla numero 92 c'è Romance, questo album dei Fontaines DC che stanno per uscire con un nuovo disco, questo era il loro quarto disco in studio, agosto 2024, si intitolava appunto Romanticismo, uno dei primi singoli che fu estratto era questo che si intitolava Starbuster.